I tedeschi DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, amicizia tedesco-americana, con Der Mussolini, il loro brano di maggior successo del 1981.

to the spirit.

i Joy Division con Disorder, un brano del 1979 dall'epico lavoro Would No Pleasures, album di debutto per il gruppo britannico, pubblicato per la Factory Records.

Computer Game della Yellow Magic Orchestra, il primo gruppo di Ryuichi Sakamoto, primo disco per la band giapponese di synth pop. Dai scintillanti anni 80, New Wave Music 81, 82, 83, 84. Le migliori selezioni di musica New Wave. Ai microfoni Enrico Simoncelli. Came from the

Don't Go dei britannici Yazoo, Upstairs at Eric's. Il loro long play uscì nell'agosto dell'82 per la Sire Records. Gli Yazoo erano un gruppo formato da Vince Clarke e dalla cantante dalla bellissima voce Alison Moyet.

Everybody Wants to Rule the World, il duo britannico Tears for Fears, brano tratto dal loro secondo lavoro Songs from a Big Chart dell'85, disco che raggiunse la seconda posizione nella classifica inglese di vendita e la prima posizione negli Stati Uniti.

dal primo mitico album degli statunitensi Devo, Are We Not Men, We Are Devo, il brano I Can Get No Satisfaction. Il disco uscì nell'agosto del 78, avendo come produttori Brian Eno e David Bowie.

Simple Mind, Someone Somewhere in Summertime, dall'epico quinto lavoro per la band scozzese pubblicato nell'82 per la EMI. L'album ottenne un grandissimo successo mondiale.

0: Human League, Love Action dall'album Dare, terzo lavoro del gruppo britannico pubblicato dalla Virgin nel 1981. Stai ascoltando New Wave Music 81, 82, 83, 84, le migliori selezioni di musica New Wave direttamente dai scintillanti anni 80. Al microfono Enrico Simoncelli.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Attenzione, attenzione, questo è il brano che fa da sigla alla nuova puntata di Stazione Utopia.

Buonasera, bentrovati da Barbara Guerra, benvenuti all'ascolto di Stazione Utopia. E qui con me, ringrazio per la parte tecnica alla console, Mauro Calbi. Ascolteremo musica di vario genere e in mezzo ci saranno delle interferenze, delle incursioni poetiche e letterarie. Abbiamo iniziato con un piccolo tributo stasera, anche Stazione Utopia ha voluto salutare un grande, Duca Bianco, un genio della musica, un meraviglioso artista, David Bowie, con Heroes, che è stata anche la colonna sonora del film Noi ragazzi dello zoo di Berlino. Ora cambiamo decisamente sonorità ascoltando Branford Marsalis, il titolo I Love Supreme.

Una carta del mondo che non contiene il paese dell'utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo paese al quale l'umanità approda di continuo. E quando vi getta l'ancora, la vedetta scorge un paese migliore e l'umanità, di nuovo, fa vela. Oscar Wilde.

miserabili, di loro che partiti non erano affatto, e zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse. I morti non è quel che di giorno in giorno va sprecato, ma quelle toppe dell'inesistenza, calce o cenere, pronti a farsi movimento e luce. Non dubitare, mi investe della sua forza il mare. Parleranno. La spiaggia, Vittorio Sereni.

Sono nata il 21 primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera. Alda Merini.

In cima ad un violino ci sta forse un respiro che nessuno raccoglie, perché è un senso d'amore. Tu suoni per il vento e viaggi dove la pace sussurra tra le piante. Tutta una nostalgia. Alda Merini.

Non siate solo stendardi, ma anche terra presente. Non siate solo musica, ma anche silenzio di perla. Non perdete mai il contatto del vostro cammino. Ricordatevi che il sangue si ferma perché non vuole parlare. Alda Merini.

Il poeta è un fingitore. Finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che davvero sente. E quanti leggono ciò che scrive, nel dolore letto, sentono bene non i due che egli sentì, ma solo quello che non gli appartiene. E così sui binari in tondo gira, per intrattenere la ragione, questo trenino a molla che si chiama cuore. Autopsicografia, Fernando Pessoa.

Leggeri ormai sono i sogni, da tutti amato. Con essi io sto nel mio paese. Mi sento goloso di zucchero, al di là della piazza e della salvia rossa. Si ripara la pioggia, si sciolgono i rumori, ed irridevole cordoglio, per cui temesti con tanta fantasia questo errore del giorno e il suo nero d'innocchio serpente. Del mio ritorno scintillano i vetri ed i pomi di casa mia, le colline sono per prime al traguardo modido dei cieli, tutta l'acqua d'oro nel secchio, tutta la sabbia nel cortile, e fanno rime con le colline. Di porta in porta si grida all'amore, nella dolce devastazione, e il sole limpido stacchino su un'altra pagina del vento, del mio paese, da dietro il paesaggio, Zanzotto.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ovo per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante. Io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sonvien l'eterno e la morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e un naufragarmi dolce in questo mare l'infinito Giacomo Leopardi.

Siamo arrivati alla conclusione, siamo ai saluti. Ringrazio per la parte tecnica Mauro Calbi, l'ultimo ascolto di Stazione Utopia e Fabrizio De André con Smisurata preghiera tratto dall'album Anime Salve. E grazie a tutti per l'ascolto. Da Barbara Guerra, buona serata a tutti.

La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquillo l'orribile

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web e di Radio Talpa, benvenuti a Talpando di Chi, in diretta come ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di artisti e musica anni 70, 80, 90. In studio sempre io, Melissa Galluzzi, e questa sera eccezionalmente regia Alessandro Boccalini. Ciao Ale! Questa sera voglio parlarvi di un tipo di musica che ha origini rock, rock psichedelico e non solo, è chiamato rock progressive. Questo tipo di musica nasce negli anni 60 e molti sono gli interpreti i quali hanno scelto di avvicinarsi ad esso. Un gruppo amatissimo dai fan e soprattutto dai musicisti, senza dubbio, sono loro, i King Crimson. Si sono avvicinati loro a questo tipo di musica e molti da loro hanno attinto. Loro sono un gruppo britannico nato a Londra nel 1969. Durante la loro carriera artistica hanno avuto lunghi e alternati periodi di stand-by, ma sono ancora oggi in attività, con 46 album pubblicati, 13 in studio, 25 live e 8 raccolte. La loro musica è influenzata da diversi generi, tra cui la musica classica, rock psichedelico appunto, jazz e folk, fino ad arrivare ai ritmi della musica militare e al British pop. Prima formazione del gruppo, Michael e Peter Gills e Robert Fripp, rispettivamente in batteria, basso e chitarra. Successivamente si aggiunsero Ian McDonald, Greg Lake e Peter Sinfield, con l'uscita però di Peter Gills. Con questa nuova formazione fu coniato il loro nome, King Crimson, neologismo adottato come sinonimo di Principe dei Demoni. Dopo una serie di concerti iniziali, finalmente il primo album. Il primo inciso si chiama In the Court of the Crimson King. Esce nel 1969, capolavoro assoluto, a detta del chitarrista di V, Pete Thompson. E la traccia di apertura di questo disco è il primo brano di questa sera in ascolto, 20th Century Schizoid Man.

E andiamo a sfumare il primo successo che, pensate, dura oltre 7 minuti. Noi purtroppo non abbiamo il tempo con la nostra ora striminzita e comunque l'abbiamo ascoltata, un accenno quasi. Bene, primo grande successo appunto era dei Kim Crimson, protagonisti di questa puntata Talpando di chi. Il loro secondo album fu considerato molto simile come stile musicale al primo, quasi ritenendolo un'imitazione, ma riscosse ciò nonostante un buon successo ed è In the Wake of Poseidon, uscì nel 1970 e per voi ho scelto il brano Pictures of a City.

Picture of a City, sempre King Crimson. Arrivano con il loro terzo album chiamato Lizard, dove hanno delle nuove influenze avanguardistiche in questo brano e in questo, scusate, in questo album, dove si notano spunti di musica classica e jazz, che lo ha diversificato notevolmente dai primi due lavori. Lizard è stato definito dai critici un gusto acquisito. Anche per i testi e al loro interno sono molto complessi. Da qui per voi Circus, era sempre il 1970.

0: got horsemen on stilts chalk ate the floors of their cages. Strongmen lost their hair, paybox collapsed, and lions sharpened their teeth.
1: E salutiamo anche Circus, sempre dei King Crimson, che nel 1971 intrapresero il loro primo tour, dopodiché incisero il loro quarto album. Ricordo che i King Crimson sono un gruppo che nel loro percorso musicale hanno cambiato formazione tantissime volte e anche le loro sonorità diversificano in base ai periodi e alle influenze derivate da tante tipologie musicali. Island è il nome di questo nuovo album e la collaborazione con Miles Davis e Gene Evans regalano suoni melodici e molto calmi, richiamando tematiche sull'Odissea di Omero, pensate. Il terzo brano di questo album è molto

Per chi si è connesso adesso con noi con Radio Talpa e Talpando di chi, questa sera parliamo di King Crimson, che nel 1973 hanno un nuovo album, Lakes Tugas in Auspic, scusate, con una nascente sonorità del heavy metal. Noi questa sera ne ascoltiamo una parte divisa in due, ma ne ascoltiamo una sola. E allora eccola per voi a Talpando di chi, sempre Radio Talpa Web Radio.

E dopo un lungo tour, i King Crimson sono di nuovo al lavoro nel 1974 con un nuovo disco in studio, Starless and Bible Back. E il prossimo pezzo che vi farò ascoltare ne fa parte, We'll Let You Know.

Ed era We'll Let You Know, sempre con noi King Crimson, uno dei gruppi più eclettici della storia del rock, con periodi di forti crisi, poi nuovamente alla ribalta. Come questa volta nel 1974 con l'album Red, uno dei lavori più duri e forti per sonorità, caratterizzato da un intenso dinamismo musicale per i componenti della band. La pietra miliare, così definita dal gruppo, appartiene a questo album. Si chiama Starless, per voi, a Talpando di Chi.

Le meravigliosa Starless dei King Crimson dura 12 minuti, ma noi abbiamo dovuto accorciare, vero Ale? Non ce la potevamo fare, ma non perché non ci piace, ma perché non abbiamo il tempo. Bene, i King Crimson, band che dopo l'album Red chiude i battenti fino al 1981, quando torna sulle scene musicali con un nuovo quartetto dal nome Discipline. Nome che dura pochi mesi però, fino a riprendere fortunatamente il glorioso nome dei King Crimson. E con la nuova formazione, ora molto vicina alla New Wave, con nuovi suoni e più svariati strumenti elettronici, arriva un nuovo album chiamato proprio Discipline. Con sonorità provenienti da generi musicali più recenti come il post-punk, il funk, il go-go e la musica africana, ascoltiamo Elephant Talk.

Ed era Elephant Talk, tratto dall'album Discipline dei King Crimson. Seguì nel 1982 Beat, con tema appunto centrale la Beat Generation e con la cultura di quell'epoca ovviamente. Uno dei brani che richiama questo stile più di ogni altro è sicuramente Neil and Jack and Me.

Neil and Jack and Me, sempre Kim Crimson, di nuovo in crisi dopo il disco They're Off a Perfect Pair. Difficoltà nelle diversità di idee portò il gruppo a separarsi per oltre 10 anni. Nei primi anni, primi anni 90, arrivò per i King Crimson una nuova formazione a 6 elementi, 2 chitarre, 2 bassi, 2 batterie, diciamo un doppio trio. Pronti quindi, sempre con Fripp come leader, tornano nel 1994 e pubblicano un extended play chiamato Vroom, con i nuovi suoni vicini a quelli elettronici derivati dall'industrial music e riferimenti al pop dei Beatles. E si parte per nuovi concerti fino ad arrivare al 1995 con il disco Trunk, il quale contiene la prima traccia che è proprio Vroom.

Vroom, uno dei miei brani preferiti dei King Crimson, devo dire, grandi successi per loro ma anche grandi scontri di idee, come abbiamo detto precedentemente, che spesso portano la band a separarsi negli anni. Questa volta però, nonostante le divergenze di idee, decisero di creare dei sottogruppi invece di lasciarsi e di dividersi. Creano questi sottogruppi lavorando su nuovi progetti e cercando nuove direzioni, arrivano così i project, vere e proprie costole estemporanee del gruppo, frammentazioni che sono vissute per breve tempo e si sono incarnate in quattro distinte formazioni, con un unico comune però denominatore, i due membri fissi, Robert Fripp e Trey Gunn. Nel 2000 finalmente un nuovo disco, più hard rock, dal nome The Construction of Light, è un parallelo chiamato Project X. Nel 2001 fu pubblicato l'EP Level 5, seguito da un altro subito dopo nel 2002 dal titolo Happy White What You Have to Be Happy White. Entrambi gli EP sono stati trampolino di lancio per il nuovo album del 2003, The Power to Believe. Ritorno ai suoni più ricercati però, e da qui ascoltiamo Level 5.

Level 5 dall'album The Power to Believe, altro periodo di stallo per i King Crimson, ma comunque nel 2011 pubblicano Scarcity of Miracle, ma il nome del gruppo si trasforma in Project Six. Il gruppo si sciolse e si ricompose con nuovi elementi fino al 2020 con il nome di Crimson Project. Bene, andiamo avanti. Solo loro, il gruppo più eclettico in movimento, in trasformazione, sia per il numero dei membri sia per la tipologia musicale. Gruppo che ha alle spalle 50 anni di carriera con grandi, grandi successi. Per chiudere questa serata in compagnia dei Kim Crimson, ho scelto comunque uno dei loro brani più conosciuti per chiudere questa serata, tratto dal primo album. Quindi torniamo un attimo indietro. In the Court of the Crimson King, ed è I Talk to the Wind. Ma prima vi voglio ringraziare per essere stati con noi in nostra compagnia. Vi aspetto mercoledì prossimo, sempre in diretta dalle 21 alle 22, per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 con Melissa Galluzzi in regia. Non so chi ci sarà, o se Enrico o se Alessandro, non lo so. Comunque chi ci sarà sarà bello. Comunque sempre a Talpando di Chi, sempre a Radio Talpa Web Radio. E adesso I Talk to the Wind, notte.

Radiotalpa.it propone Talpando di Chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, ci siamo qui in studio pronti per partire con un nuovo viaggio sonoro di Happy Trail. Una buona giornata da Maurizio Benvenuti, che come al solito darà voce alla selezione musicale curata da Remo Ricaldone dalla Verde Val Susa. Un Happy Trail che dedica questa prima di due puntate all'universo femminile legato ai suoni roots, una presenza costante negli appuntamenti settimanali, ma qui protagonista assoluto. Voci profondamente poetiche da cui traspaiono personalità di fondamentale importanza nella storia della nostra musica, che sia folk, country, rock, solo blues, un panorama naturalmente ristretto e lacunoso, ma che dà l'idea di come queste grandi poetesse e interpreti abbiano saputo essere prime attrici in un mondo discografico gestito principalmente da uomini. E allora andiamo ad iniziare con un artista che ha influenzato generazioni di cantanti, ha contribuito a riscrivere gli stilemi della canzone d'autore partendo dal puro suono folk per poi avventurarsi in un percorso straordinario. Un fatto che ha toccato spesso anche il jazz, ma rimanendo sempre assolutamente personale. Miss Joni Mitchell, e non poteva essere colei che apre la puntata di oggi con uno dei tanti manifesti di una carriera fulgida e appassionante.

Protagonista delle notti di Los Angeles negli anni 70, frequentatrice e amica di personaggi come Tom Waits e Chuck Waits, al quale dedicò una delle sue più belle canzoni, e Lowell George, Ricky Lee Jones ha saputo tradurre il suo essere in qualche modo beatnik in una carriera che ha avuto alti e bassi, ma che l'ha vista sempre interpretare con sincerità il ruolo di cantante ed interprete tra jazz, folk e pop.

Linda Ronstadt è stata una delle più grandi interpreti del songbook americano, una voce che ha saputo rileggere con grande bravura il repertorio dei migliori autori statunitensi, passando con disinvoltura dal country al rock, dal soul alla canzone messicana, dal pop al folk, in una serie di dischi godibilissimi e ancora oggi determinanti nel tratteggiare una cantante dallo spettro ispirativo amplissimo.

Brandi Carlyle ha dalla sua passione, solidità e coerenza e nel corso della sua carriera ha costruito un suo suono maturando qualità compositive e interpretative di primissima qualità. Tra rock e radici, i suoi dischi rappresentano appieno una personalità forte e orgogliosa.

Bonnie Raitt è grande chitarrista, ottima vocalist e interprete dotata di notevolissima sensibilità. In una carriera ormai ultradecennale che ha saputo condensare blues, soul, pop e folk in un unico genuino melting pot, ottenendo al tempo stesso grandi riconoscimenti da parte della critica e l'amore della sua ampia e trasversale base di fan.

dagli esordi con i 10,000 Maniacs alle introspezioni poetiche dei suoi ultimi dischi, Natalie Merchant ne ha fatta di strada sicuramente, creandosi un suono e scavando nel profondo dell'animo umano con empatia e cuore. Musicalmente deve certamente alla canzone d'autore di stampo folk, ma anche al più puro pop, senza dimenticare l'ispirazione nei confronti dei migliori poeti americani.

Cari amiche e cari amici, siete sempre all'ascolto di Happy Trails in onda ogni lunedì a partire dalle ore 18, in replica il mercoledì dalle ore 24 e poi a seguire. Potete ascoltare il podcast sia sui vari social sia sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Sempre Maurizio, benvenuti alla voce e naturalmente la colonna sonora è scritta da Remo Ricaldone. Noi si continua con un ex enfant prodige del bluegrass, strepitosa violinista e brava cantante. Parliamo di Alison Krauss, che ha mietuto grandissimi successi anche in ambito country in una lunga carriera che l'ha vista arricchire tassello dopo tassello, una proposta sempre piacevolissima con punte di assoluta eccellenza in compagnia di una all-star band come gli Union Station.

Mary Chapin Carpenter è tra le punte di diamante della canzone d'autore negli Stati Uniti e un viaggio sonoro tra folk e country prima di essere inserita, un po' a forza, nel calderone del New Country a metà anni Ottanta, e poi emersa la sua grande poetica in una collana di dischi di ottima fattura che hanno anche raggiunto i primi posti nelle classifiche americane grazie ad alcuni brani dove ha aggiunto intelligentemente una dose di rock. I suoi più recenti lavori sono progetti intensi di un'autrice e cantante dallo stile riconoscibile e coinvolgente.

Nancy Griffith è stata definita dalla critica la regina del folkabilly per l'amore per i due stili, folk e country, ai quali ha inserito nella seconda parte della carriera alcune colorazioni pop, rimanendo coerente grazie ad una personalità di grande rilievo. Rimane di lei una discografia memorabile, soprattutto nella prima parte, una voce inconfondibile e l'approccio autentico delle persone belle.

Kerry Newcomer è attualmente una delle cantautrici più intense in terra americana, con una lunga carriera iniziata negli anni Ottanta come membro di un trio folk chiamato Stone Soup e poi da solista in un crescendo di poetica e di impegno civile e sociale. Ogni suo disco è un condensato di bellezza stilistica e di empatia e solidarietà.

In questo mese di marzo, Kerry Rodriguez sarà in tour proprio nel nostro paese in compagnia del chitarrista Luke Jacobs, presentando un repertorio che parte dal country e dal folk, tocca le sue radici messicane e lo condisce con un briciolo di pop rock, sempre con estrema grazia ed eleganza e con le sue indiscutibili qualità vocali e strumentali a chitarra e violino.

A chiudere la puntata di oggi la voce di Rhiannon Giddens, folk singer nell'accezione più ampia e diversificata, oggi in coppia con il percussionista e tastierista italiano Francesco Turrisi. Agli esordi, membro dei bravissimi Carolina Chocolate Drops String Band di colore, che ha regalato momenti di vera poesia come questa struggente canzone dal loro repertorio.

E allora, cari amiche e cari amici, anche per oggi siamo giunti al termine di questa puntata speciale, prima di due puntate dedicate all'universo femminile legato ai suoni roots. E così, oggi abbiamo potuto ascoltare delle grandi interprete del genere, a cominciare da Joni Mitchell, con cui è partita questa puntata numero 171 di Happy Trail. Vi ricordo che va in onda ogni lunedì a partire dalle ore 18, in replica il mercoledì dalle ore 24, e poi a seguire potete ascoltare questa puntata, ma anche tutte le altre puntate, sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Da Maurizio Benvenuti e Remo Riccaldone, un caro abbraccio a tutti quanti voi. Naturalmente l'appuntamento è per lunedì prossimo con la seconda puntata legata all'universo femminile e ai suoni roots al femminile. Ciao a tutti, a risentirci lunedì prossimo.

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Guten Morgen.
1: Benvenuto.
0: Questa era di al paz. E stai per ascoltare. Aber da. Rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro.
1: Ein zwei aber da.
0: Ein zwei canzoni.
1: Ein zwei musici.
0: Ein zwei fashioni.
1: Ecco quello che ascolteremo.
0: Exattamente.
1: Wunderbar.

0: Wunderbar.
1: Wunderbar. Hai ascoltato alcune musiche, selezionate in copia, per Avatar.
0: Avatar.
1: La rassegna di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro.
0: In onda tutti i giorni. Dall'orto alle 9. Da Radio Dalpaz.
1: Auf Wiedersehen, caro ascoltatore.

0: Bentrovati anche oggi nella nostra pagina musicale informativa dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni discografiche, produzioni di ogni genere musicale. E infatti anche oggi ne ascolteremo veramente di ogni tipo. Siamo pronti a partire, ma come sempre per aprire Ora Musica, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta quale città più di Milano rappresenta il progresso, e quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Siete, esatto. Tu, tra l'altro, questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza, quindi come avrai ben notato io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, buon ascolto.

0: lo vuoi. Milano squilla, questo è il singolo di Monica, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

0: sopravvivenza.
1: L'indifferenza alla sopravvivenza, questo è il tema di Fabio Cardullo nella sua nuova canzone. Fabio Cardullo, conosciuto artisticamente anche come Lampion Git,

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai?

Beh, anche questo è un bel tema, eh. I conflitti, conflitti interni, conflitti con le altre persone, conflitti è il titolo del singolo di Daniele Tosco. Aura Musica, Serena Skintu, qui ci spostiamo in Sardegna, lei arriva da lì, è stata anche nostra ospite per raccontare

0: luce.
1: Serena Skintu con il suo nuovo singolo La vita in controluce. Qui Aura Musica, tra le nostre promozioni.
2: Sei su Radio Tab.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: mondo che non esiste.
1: Questo è il singolo di Florenzia, all'anagrafe Francesca Florenzia, dalla Puglia, con questa canzone in programmazione qui a Ora Musica, novità della scorsa settimana, Ombre Riflesse. Oggi ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Wow, oggi torniamo nel 1996, estratto dall'album Canzoni. Tu non mi basti mai, c'è Lucio Dalla.
3: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

Grande ballata di Lucio Dalla dall'album Canzoni, ci ha riportato indietro di 30 anni, 1996, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani nuovo spazio con i grandi classici, adesso invece senti il mare sta piangendo. Questo è il titolo della canzone firmata L.

0: Il mare sta piangendo. Lei è Lucia Lin, in arte semplicemente L. Oggi qui tra le novità di Ora Music.
1: Ehi, ascolta. Ascolta bene. Ascolta Radio Talpaz.

Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia, tra sostanze che vedevo ogni giorno.

Faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Davide Lea da Reggio Emilia con questa canzone che si chiama Giorno per giorno, canzone che parla di Bologna. In effetti lui esce con l'etichetta bolognese San Luca Sound. E da Bologna ecco anche Francesca Gallo con il suo nuovo singolo ad alta rotazione, Leggera. Potremmo

0: Leggera canzone fatta di contrasti, perché attraversa la drammaticità di un amore che sta sfumando, quel momento sospeso dove sai che è arrivato il tempo di lasciar perdere, ma una parte di te vorrebbe ancora stringere ciò che ormai non esiste più. Chissà quante persone vivono questa situazione, il racconto di una ricerca di leggerezza che è intesa come il coraggio di togliersi pesi dal cuore e concedersi un nuovo inizio, ripartire. Questo è il tema della canzone di Francesca Gallo, canzone che come linea, come linguaggio può richiamare artisti come Calcutta, Franco 126, insomma cose molto molto attuali. Oggi qui a Ora Musica, Leggera di Francesca Gallo. Adesso spazio invece a Stefano Sani, nuovo singolo anche per lui, Radici.
1: I miei sogni, le mie lacrime, le mie paure, la fragilità di essere reale, ed il canto di un bambino sulle scale. Il mio futuro alle radici sotto le

0: Radici, era Stefano Sani qui a Ora Musica.
1: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità.

Beh, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
3: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

quello che c'è in me e soprattutto stanchezza. Non di questo o di quello, e neppure di tutto o di niente. Stanchezza, semplicemente, in sé stanchezza. La sottigliezza delle sensazioni inutili, le violenti passioni per nulla, gli amori intensi per ciò che si suppone in qualcuno. Tutte queste cose, queste, e ciò che manca in esse eternamente. Tutto ciò produce stanchezza. Questa stanchezza. Stanchezza. C'è senza dubbio chi ama l'infinito. C'è senza dubbio chi desidera l'impossibile. C'è senza dubbio chi non vuole niente. Tre tipi di idealisti. E io nessuno di questi. Perché io amo infinitamente il finito. Perché io desidero impossibilmente il possibile, perché voglio tutto, o ancora di più se può essere, o anche se non può essere. Il risultato? Per loro la vita, vissuta o sognata, per loro il sogno sognato o vissuto, per loro la media fra tutto o niente, cioè la vita. Per me solo una grande, una profonda e a con quale felicità, in feconda stanchezza, una supremissima stanchezza, issima, issima, issima stanchezza. Fernando Pessoa.

porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi. Ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito. Perché, per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava. E la vita sempre mi afflisse. Sempre fu poco. E io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me. Non so se sento troppo o poco. Non so se mi manca lo scrupolo spirituale, il punto di appoggio dell'intelligenza, la consanguineità con il mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, fremito ai rumori, o se un altro significato più comodo e felice c'è per questo. Sia come si vuole, era meglio non essere nato. Perché, per quanto interessante, in ogni momento la vita finisce per dolere, nauseare, tagliare, radere, stridere, a dar voglia di urlare, saltare, restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte fra alberi oblì, fra cadute e pericoli e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh vita!

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti.

Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte.

immensa, più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro, come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, è certo, ma forse l'amo. Così breve l'amore, ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta. Benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa, e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada, un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Pérez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner. E in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale, racconta storie di vita, di perdita e di attesa, e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Un disco a mio avviso particolarmente importante per noi fruitori di musica, per noi ascoltatori, perché anzitutto notiamo intimità e immediatezza. La combinazione tra violino e chitarra crea un suono caldo e vicino, dove ogni dettaglio timbrico arriva diretto all'ascoltatore. E poi brani raramente ascoltati, che vengono riproposti con cura, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire pagine sotto una luce nuova. La presenza, lo abbiamo visto e sentito soprattutto, di Melody e il background personale di questi due artisti aggiungono una dimensione umana che va oltre la mera esecuzione tecnica. E poi la versatilità interpretativa, un duo che passa con naturalezza da passaggi ornamentali a momenti di grande virtuosismo, mostrando una complicità che sembra nata da anni e anni di collaborazione.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti, sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

Presto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

cari amiche e cari amici, un caro saluto da Maurizio, benvenuti qui dagli studi della radio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Oggi vogliamo partire dalla scomparsa del sogno americano. La musica folk è da tempo un veicolo di protesta e la canzone che andremo ad ascoltare ora riflette la realtà di molti giovani americani che scoprono che la laurea universitaria non offre più loro le stesse opportunità di lavoro e di proprietà della casa che un tempo venivano offerte alle generazioni precedenti. Questa canzone si chiama Ghosted by American Dream, scomparso dal sogno americano. La cultura del lavoro ti ha fatto lavorare tutto il giorno, il corpo è stanco, ma la tua anima è forte. Laurea con un prestito a vita. Ho ricevuto un foglio, ma i posti di lavoro sono spariti, ignorato, mi sento ignorato, sfuggito dal sogno americano, sembra proprio così. Con questa canzone iniziamo lo speciale di oggi, dove protagonista una giovanissima folk singer americana, si chiama Zora Starchild, uscita con il suo secondo album, The Oracle.

E allora, care amiche e cari amici, l'avete ascoltata. Oggi voglio portarvi la voce di questa cantautrice che sembra venire da un altro tempo, eppure parla direttamente al nostro presente. Si chiama Zera Starchild, il suo secondo album è The Oracle. E in questo lavoro Zera intreccia il filo della tradizione folk con il ritmo e la parola del rap contemporaneo. Un incontro che molti hanno descritto come Joni Mitchell che incontra Lauryn Hill. È una musica che ascolti e senti subito familiare, ma che ti sorprende per la sua originalità. Il secondo brano che voglio proporvi, tratto da questo nuovo lavoro di Zera Starchild, si chiama Hands Up, sulle mani, una canzone che tratta tre temi: la tendenza del sistema politico americano a definire tutte le persone come di sinistra o di destra, indipendentemente da come si definiscano. Il tentativo fallito di una flottiglia internazionale di imbarcazioni che cercava di portare cibo e aiuti medici alla popolazione di Gaza e infine il sistema sanitario americano a scopo di lucro. Ascoltiamola.

0: and justice for all. Hands up.
1: Andiamo ora a conoscere meglio Zera Star Child, una giovanissima artista che vive nella natura della contea di Humboldt nel nord della California, un luogo che sembra fatto apposta per chi scrive canzoni che parlano di cambiamento, di radici e di orizzonti. È una cosmic troubadour, una viaggiatrice dell'anima che mette in musica le trasformazioni del tempo presente senza perdere la speranza. Il suo primo album, The Bard of Aquarius, ha già trovato spazio nelle classifiche folk e le ha aperto la strada verso un pubblico più ampio. In questo secondo lavoro di Zera Star Child abbiamo ben 15 tracce in cui la chitarra acustica e le progressioni semplici del folk si sposano con loop ritmici e una cadenza che richiama il rap. Non è un'operazione di stile fine a se stessa, è una scelta narrativa. La semplicità degli accordi folk crea lo spazio per la parola e la parola, scandita come in un verso hip-hop, diventa veicolo di messaggi attuali. Un risultato che è accessibile ai giovani, ad esempio, che la seguono anche su TikTok, ma mantiene la profondità e la tessitura emotiva tipiche delle canzoni d'autore. La prossima canzone che voglio proporvi si chiama I Am, Io Sono. È una canzone che onora il potere di queste due parole nel plasmare come ci sentiamo e ci vediamo. Io sono. Sono solo due piccole parole, ma il potere che hanno è completamente assurdo. È come lanciare un incantesimo e tu sei il creatore di incantesimi. Quando dici sì, fai attenzione a cosa succede dopo, perché le parole hanno il potere di sigillare il tuo destino.
0: I am.

0: I testi di Zera Starchild, lo state notando, parlano del tempo che viviamo, proteste, speranze, crisi personali e collettive. Non sono slogan, ma racconti che si aprono in immagini e versi. In concerto, come ad esempio nel 50° San Francisco Free Folk Festival, ha saputo trasformare una frase semplice come Power to the people in un momento collettivo, con il pugno alzato e il pubblico che risponde. È la dimostrazione che la sua musica non è solo ascolto, ma partecipazione. Spesso è accompagnata da una chitarra e da un altro chitarrista, ma Zera sa bilanciare lirismo e ritmo. Sul palco emerge la sua capacità di tenere insieme l'intimità del folk e la forza ritmica dell'hip hop. Pochi strumenti, grande presenza scenica, parole che arrivano dritte e i critici l'hanno definita una delle esibizioni più distintive di quel festival a San Francisco e il pubblico giovane la segue con tanto entusiasmo. Il prossimo brano che voglio porre alla vostra attenzione si chiama Dreams, Sogni, una canzone sul credere nei propri sogni e lavorare su di essi passo dopo passo. I tuoi sogni sono i semi che Dio ha piantato nel tuo cuore e bisogna usare i doni che ti ha fatto e che ti distinguono dagli altri. Quel talento che possiedi, non sederti su di esso, ma svilupparlo. Credi nei tuoi sogni, vai avanti e non vacillare, perché chi crede e realizza, Dio lo favorisce. Un sogno è solo un'idea finché non farai molti piccoli passi per mettere in atto quel sogno. Dreams, Zera Starchild.
1: A dream.

Questa artista, Zera Starchild, è interessante perché parla a più generazioni. Chi ama la tradizione folk trova nelle sue melodie un terreno familiare. Chi ascolta musica su piattaforme brevi trova nei suoi versi un linguaggio immediato. È una voce che unisce, che invita a pensare e a muoversi. E allora, se cercate canzoni che siano al tempo stesso intime e politiche, melodiche e ritmate, beh, questo lavoro di Oracle è un disco da esplorare ed è quello che noi oggi stiamo facendo insieme a voi.

0: Ancora un brano che ci invita a pensare. Si chiama Make Up Your Mind. Deciditi. Se potessi parlare al mio io più giovane, questa canzone sarebbe quella che io direi. Decidi. Se non sai dove stai andando, non importa quale strada prendi. E con così tante persone che dicono fingi finché non ce la fai, chi può dire cosa sia falso? Cerca semplicemente di andare avanti cantando la tua canzone. L'autenticità è la tua armatura, quindi indossala forte e andiamo avanti, una scelta alla volta. Il percorso si aprirà quando prenderai una decisione. Make up your mind.
1: It

Così oggi, care amiche e cari amici, abbiamo ascoltato una giovanissima folk singer che unisce il folk all'hip hop. Si chiama Zera Starchild, un'artista che non è solo una promessa, è una testimonianza. Le sue canzoni ci ricordano che la musica può essere specchio e martello, uno specchio per vedere noi stessi, un martello per costruire un mondo diverso. Quando vi capiterà di riascoltarla, provate a chiudere gli occhi e a seguire le parole. Troverete storie di lotta, di cura, di piccoli gesti che sommano qualcosa di più grande. Vi invitiamo a scoprire, oggi ve l'abbiamo presentato, ancora meglio di Oracle, traccia dopo traccia. Cercate le canzoni che parlano di resistenza, ma non trascurate anche i brani più intimi. Lì si nasconde spesso la scintilla che accende il resto. E poi, naturalmente, se un giorno vi capitasse di vederla dal vivo, beh, l'esperienza sicuramente sarà diversa, più intensa, perché lei spesso lascia un segno. Questa musica, la musica di Zera Starchild, è un ponte tra generazioni, l'abbiamo visto, una voce che ricorda che la speranza non è ingenua quando è accompagnata dall'impegno. E allora, oggi abbiamo capito perché la voce di giovani artisti come Zera Starchild nel mondo di oggi è necessaria. E allora ci congediamo da lei ancora con un'ultima canzone, ed è la canzone che va a chiudere l'album. Si chiama Wake Up This Morning. Mi sono svegliato questa mattina. E questa canzone è una cover che rende omaggio all'eredità delle canzoni di protesta e della musica folk, in particolare durante il movimento per i diritti civili. Mi sono svegliato questa mattina con la mente decisa verso la libertà. Alleluia, alleluia. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Camminare e parlare con la mente rivolta alla libertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Lei è Zera Starchild ed è stata protagonista oggi qui per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Viva la libertà. Un saluto da Maurizio Benvenuti.

I principali DJ americani, canadesi e inglesi hanno definito questo nuovo lavoro di Lisa Hilton, votato anche come miglior album del 2024 dalla rivista All About Jazz. L'album si chiama Lucky All Along, un album decisamente bello. Alcuni dicono adoro la musica di Lisa Hilton, altri la definiscono un artista che riesce a creare sempre musica meravigliosa. Ogni parte di questo disco è sapientemente gestita, meravigliosamente divertente. Un altro grande album di Lisa Hilton, un album pieno di grandi vibrazioni e bella musicalità. Lisa Hilton, è sempre un piacere. Questo è il jazz come piace a noi. Questi erano alcuni dei tanti commenti dei più grandi DJ americani, canadesi e inglesi che hanno osannato davvero questo suo nuovo lavoro che oggi la vede protagonista qui a Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.

Cari amiche e cari amici, oggi ho il piacere qui dagli studi per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro di proporvi il nuovo lavoro di una grande pianista jazz, Lisa Hilton, un'artista che si racconta in questo modo. All'università ho conseguito una laurea in arte e design e questi studi hanno costantemente influenzato il modo in cui penso al mio modo di suonare il pianoforte e alla composizione. Sono spesso ispirata dal cool jazz, i cui membri associati includono alcuni dei nostri artisti jazz più amati e iconici di tutti i tempi, come Miles Davis, Chet Baker, Stan Getz e Bill Evans. Gli stili di esecuzione di questi artisti estremamente espressivi spesso riflettevano l'umore e la sensibilità rispetto al virtuosismo che appare. Hanno usato l'ampiezza del loro strumento, la creatività e lo spirito appassionato per creare classici duraturi che ascoltiamo e amiamo ancora. Il prossimo brano che vado a proporvi si chiama Little Beach Morning. È una calda melodia che celebra la bellezza e il senso di comunità che sento vicino a casa mia, a Malibu. Perché in California ci sono spiagge enormi, come ad esempio Zuma Beach, ma abbiamo anche molte spiagge piccole, ma decisamente invitanti. Piccole palline di sabbia che punteggiano la nostra costa. Ascoltiamoci insieme Little Beach Morning.

Mi ispiro continuamente anche agli artisti impressionisti come il pittore olandese Vincent van Gogh, che usava in modo memorabile tratti pittorici vorticosi, oppure il pittore francese Georges Seurat, che usava il puntinismo, piccoli tocchi di vernice sulle sue grandi tele, e il pittore francese plein air Claude Monet, che fu fortemente influenzato dalla luce naturale e dai riflessi sull'acqua. Come gli artisti nel corso del tempo hanno cercato nuovi modi per esprimere il modo in cui vedevano e vivevano il mondo nella loro arte. E così la musica di Lucky All Along è ispirata alla storia del cool jazz e dell'impressionismo. Invece della pittura, i miei strumenti compositivi includono diverse tavolozze armoniche e trame ritmiche come il blues, lo swing, l'improvvisazione, il free jazz, i poliritmi, il bop, il pop, il ragtime, il rock delle origini, la sfumatura latina e i riff tradizionali. Il prossimo brano tratto da questo splendido lavoro di Lisa Hilton si chiama All Blues. È uno dei brani jazz preferiti da molti di noi ed è stato scritto da Miles Davis per il suo album di cool jazz del 1959 intitolato Kind of Blue. Ha il miglior groove da ascoltare, ma è anche straordinariamente divertente da suonare. E adoro come suona la nostra band in questo pezzo. Io voglio ascoltarlo ancora e ancora. Nel mio studio c'è una foto di Miles Davis e del mio amico Ken Franklin nel mezzo di tre maestri musicali del XX secolo che guardo ogni volta quando suono o compongo. Gli altri includono Thelonious Monk del fotografo Paul Ryan e Igor Stravinsky, fotografato da Arnold Newman. Rappresentano per me la passione, la creatività, l'intelletto e un'etica del lavoro incredibile.

Come band facciamo anche uso di espressioni intenzionali e impressionistiche quando suoniamo per comunicare la vita che tutti noi sperimentiamo oggi. Anche se creo partiture annotate, esse lasciano ampio spazio alle interpretazioni, ai contributi e alle improvvisazioni dei miei compagni di band, così come alle mie. Lavoriamo rapidamente, senza provare o sovraincidere per creare un suono fresco, naturale e autentico, ed è sempre emozionante e sorprendente per noi quando registriamo ciò che ci verrà creato in quel momento. E allora, a proposito della band che accompagna Lisa Hilton al pianoforte, abbiamo Igmar Thomas alla tromba, Rudy Royston alla batteria e percussioni e Lucky Curtis al basso. Ultimamente sembra che molti artisti jazz scelgano di arrangiare brani dei Beatles o di Stevie Wonder, ma penso che il jazz debba riflettere i nostri tempi di oggi e anche i grandi compositori di questa generazione. Mentre ero ancora al Berklee College of Music, il cantautore e produttore Charlie Puth ha aperto il mio concerto a Boston. Anche allora sono rimasto colpito dalle sue capacità, dal suo talento e dalla sua personalità. Dopo la laurea, Charlie ha coscritto una canzone che tocca molte persone sulla perdita del suo amico in un incidente motociclistico che ha espresso nel brano See You Again. Ho tenuto l'assolo di pianoforte di Charlie, ma l'ho messo alla fine, aprendo invece con la tromba che penso aggiunga un po' alla sensazione di gospel di questa canzone. Ascoltiamola insieme.

Quando ascolterete questi brani, sentirete anche qualcos'altro. Una gioia e una passione per i nostri strumenti, un profondo amore collettivo per il suonare, la speranza, la bellezza e la vita che tutti condividiamo mentre collaboriamo intuitivamente e combiniamo in modo creativo arte, abilità e maestria. Godiamo insieme. Vincent van Gogh intitolò il suo dipinto più famoso Notte stellata. Beh, io credo che van Gogh debba aver avuto anche gli occhi stellati, che hanno nutrito la sua fede e la sua passione per l'arte contro le avversità che ha vissuto. Ammiro questa passione tenacia e ho scritto Starry, Starry Eyes, pensando a questo artista di talento che era così in anticipo sui tempi.

E andiamo a chiudere con un altro bellissimo brano che si chiama Snow on the Beach. Lisa Hilton ci dice che sembra assurdo che la stragrande maggioranza della musica suonata nei jazz club, nei centri di musica classica e nei teatri d'opera sia scritta da uomini. Quindi nei miei album cerco di includere sempre almeno una composizione scritta da una donna. Finora ho registrato musica di Joni Mitchell, Janis Joplin, Han Ronell, Lana Del Rey e ora Snow on the Beach, scritta da Taylor Swift, Lana Del Rey e Jack Antonoff per l'album Midnights di Taylor nel 2022. Si potrebbe considerare una canzone pop, ma sento un tocco del grande compositore americano Robert Johnson in questa composizione evocativa. Adoro le improvvisazioni molto sottili del basso e della batteria presenti in questo disco. E allora noi con Snow on the Beach andiamo a chiudere il discorso su questo splendido lavoro di Lisa Hilton, una grande pianista jazz. Il suo lavoro si chiama Lucky All Along, che vi invito ad ascoltare per intero, ne vale veramente la pena. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

seem to want to

Zentrum.

Sì, c'è un buono.

to the tip. Spring breeze in the air.

Inizia ora il programma Come Back. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.

iniziato così questo ennesimo appuntamento con Comeback, il programma che conduce Stefano Gentilini il lunedì sera alle 21.30. Che 21.30? Alle 21. 21 precise, mi raccomando, puntuali. Alle 21 inizia Comeback. Vi ricordo che viene replicato il martedì alle ore 14. Dove? Su Radio Talpa, Radio Talpa Cattolica. Siamo qua con questa bellissima riviera, veramente siamo, come stiamo bene, come siamo fortunati noi che abitiamo in questa zona, dai. È bellissima, come bellissima anche, sono bellissimi anzi i successi di questo Edoardo Bennato, che fra virgolette adora proprio le nostre parti. Io lo vedo spesso in giro per Rimini. Un po' trafelato, non si vuole fare riconoscere, ha sempre questo aspetto da ragazzo, lui è sempre giovanile, nonostante sia una classe 46, Edoardo Bennato, laureato in architettura, si è imposto come one man band, vi ricordate, forse qualcuno si ricorderà, agli inizi si proponeva spesso con la chitarra acustica e l'armonica a bocca, il kazoo e il tamburello a pedale suonato con il piede, qualcuno si ricorderà sicuramente, agli inizi si proponeva spesso così. Bennato usa personaggi di fiabe famose per citare il potere, i mass media e il conformismo e anche il mercato discografico. Anticonformista, ironico, polemico e sempre indipendente rispetto alle etichette e alle correnti politiche dell'epoca, Edoardo Bennato si è imposto violentemente ed è diventato un bel punto di riferimento per la musica leggera italiana. Edoardo Bennato qui su Comeback. A tutti, buon ascolto.

Si può cantare? Potete cantare a squarciagola quanto volete. Come back serve anche a questo, questa sera, quest'oggi, questa volta, in questo appuntamento. Ritroviamo i grandi successi di Edoardo Bennato, anche lui un personaggio molto, molto, molto amato. Veramente uno dei personaggi più amati fra i cantautori italiani. Bennato! Nel 1980 Edoardo Bennato diventa il primo artista italiano a riempire lo stadio di San Siro a Milano. Oltre 80.000 persone in quell'occasione, pensate. E quindi predispone lo stadio di San Siro, ma anche i grandi palcoscenici, i grandi stadi, per le grandi tournée negli stadi per la musica leggera italiana. Fu il primissimo a riempire in questo modo lo stadio. Ecco, sto guardando adesso veramente delle immagini, veramente un grande concerto. Come back con Gentilini con Radio Talpa.

quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Di te. Allora io ho scelto i brani che più amo, eh? I brani che più piacciono a me, però la produzione di Bennato è vastissima, quindi ce ne sarebbero tanti altri. Potremmo fare un programma di 4 ore minimo, ecco. Ho scelto le canzoni che più mi sono rimaste dentro, che più amo, diciamo, di questo cantautore italiano. Nel 1980 compie un'impresa discografica, una di quelle che rimangono uniche e rare. Pensate, ha pubblicato 2 album di successo, entrambi di grande successo, a distanza di un solo mese. Era Uffa Uffa e Sono solo canzonette, che adesso andiamo ad ascoltare. Vi ricordo che siete su Radio Talpa, questa è Come Back, condotta da Stefano Gentilini, i grandi successi di un certo Bennato, Edoardo Bennato.

0: Stai ascoltando Come Back, indietro nel tempo, con Stefano Gentilini.
1: Bennato, Edoardo Bennato in questo appuntamento con Come Back. Vediamo un po' gli album più importanti nella carriera di Edoardo Bennato. Nel 1973, Non farti cadere le braccia, album esordio, abbiamo ascoltato prima da quell'album, Un giorno credi, bellissima, dolcissima, veramente una grande canzone. 1977, Burattino senza fili, fu un successo planetario da oltre 1 milione di copie vendute. Per quei tempi era importante come cifra. 1980, Sono solo canzonette, ispirato a Peter Pan. 1989, scrive con Gianna Nannini, anche con Giorgio Moroder, non dimentichiamolo, Un'estate italiana, che fu l'inno ufficiale dei mondiali del 1990, diventato un classico della canzone italiana nel mondo. E chi non se lo ricorda? E chi non si ricorda la figura dell'Italia? Speriamo bene per il futuro, Allora, Come Back con il grande Edoardo Bennato, con Stefano Gentilini. Proseguiamo con un pezzo, anche questo diventato poi molto popolare, si chiamava Ok Italia, Bennato su Come Back, su Radio Talpa. Ok Italia, Come Back.

0: Come back.
1: Edoardo Bennato, hey. Dicevo prima, tutti gli vogliono bene, sì, perché è uno di quei cantautori, no? Carini, ci si affeziona, un po' come Lucio Dalla. Edoardo Bennato è sempre poi piacevole, no? Come si propone, come si presenta. Poi sempre giovanile, sempre i suoi abbigliamenti casual, sempre da ragazzino. Nonostante, insomma, gli anni ci siano, eh. Buon per lui, bravo, sempre, sempre giovane. Allora vi ricordo, siamo alla fine, io vi abbraccio a tutti, vi ringrazio per seguire Come Back su Radio Talpa alle 21 ogni lunedì sera e alle 14 ogni martedì. Va bene? Abbiamo finito, un abbraccio a tutti voi, ma anche a Edoardo Bennato, eh? Anche io gli voglio bene. Ultimo pezzo, un pezzo bellissimo, ancora un'ultima cosa dolcissima da Bennato. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Non farti cadere le braccia, Edoardo Bennato.

0: Ma buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, di nuovo qui in studio.
0: Mamma mia, ma quanto tempo è passato, Mauro? Due mesi?
1: È passata tutta l'estate, giustamente.
0: Eh sì, era credo inizi di luglio. Abbiamo smesso e siamo a ottobre, martedì 6 ottobre.
1: Sei sicuro che era inizio di luglio? Quando è che abbiamo iniziato?
0: Sì, abbiamo iniziato a luglio in spiaggia e quindi sì, abbiamo finito verso fine giugno, inizio luglio.
1: Ci siamo abbronzati in spiaggia, ci siamo divertiti.
0: Esatto, tantissimo.
1: Tanto che ci hanno confermati, quindi già quest'altro anno chi volesse venire anche a trovarci di persona ci troverà l'Alta Maria Beach Village,
0: che
1: ha diversi alberghi, quindi guardate sul sito internet quali alberghi servono oppure venite a trovarci comunque.
0: Eh sì Mauro, siamo al martedì 6 ottobre, però un po' di sole ancora c'è, noi siamo ancora a manica corta, quindi bello, no?
1: Sì, sta bello. Veramente bene ancora al mare. Io sono andato a fare il bagno l'altro ieri.
0: Hai fatto il bagno?
1: Sì, a Gabizia. C'era un'acqua spettacolare. Gabizia è comoda perché poi c'è questo spazio che sembra una piscina.
0: Sì.
1: Allora noi abbiamo proprio l'ombrellone sotto. Avevamo l'ombrellone sotto il Mississippi.
0: Sì, perché adesso non c'è più niente.
1: Era pieno di granchietti, molto carini.
0: Sì, ma l'acqua era fredda?
1: L'acqua no, era eccezionale, ma anche fuori era... Si stava benissimo con il sole.
0: Che bello.
1: Si stava veramente bene. Secondo me ancora si sta adesso. Infatti salutiamo anche il nostro amico Paolino che ancora sta chiudendo.
0: È ancora lì che chiude le brandine.
1: Definitivamente anche la spiaggia di Misano. Non gli è bastata quella di Cattolica, poverino, che è stato sempre impegnato. E quindi non vede l'ora anche lui di staccare e di andare al mare anche lui.
0: Bene, dai.
1: In altra versione.
0: Ma a proposito di mare, di estate, oggi il nostro sondaggio infatti verte proprio su questo. Quindi noi vi chiediamo dove siete stati in vacanza e cosa avreste voluto fare che non avete fatto. Quindi scriveteci al nostro numero 375-792-5901. Lo ripeto, 375-792-5901. Certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: buon vento, ma qual buon vento ti ha portato a subito a mettere questa canzone che io tanto adoro?
1: È bellissima questa canzone, ma anche perché proprio da ieri fino al 25 ottobre alla COP di Cattolica, che in teoria è in provincia, è sotto il comune di San Giovanni, però diciamo è a Cattolica, proprio davanti al Monte Vici, abbiamo questa opportunità con Pura Vida, la nostra associazione con cui stiamo realizzando questa barca inclusiva, accessibile anche da chi in carrozzina. La COP ci ha premiato, ci ha dato la possibilità di partecipare a questa nuova iniziativa della COP nazionale Più Vicini, e funziona in questo modo: tutti gli scontrini fatti alla COP potranno essere messi nella urna e sostenere la nostra associazione per la realizzazione di questa barca inclusiva.
0: Bello, quindi, bello. In bocca al lupo, bravi.
1: E questi buon vento ci stava proprio, perché certo. Tra l'altro io non sono un marinaio, sto imparando a conoscere tutto, già faccio casino tra poppe e prua, ogni volta ci devo pensare. E così andiamo avanti. Quindi niente, chiedo scusa, andiamo avanti con la nostra canzone.
0: Allora proprio chiedi scusa e sorri scusa lo siento dei Pinguini Tattici.

0: Allora, Mauro, loro, i Neri per Caso, sono nella mia playlist Spotify perché io li adoro, quindi questa canzone per me è bellissima, poi tante altre loro canzoni. Tu li conosci, li
1: Queste, li ho
0: seguivi?
1: conosciuti
0: Ma
1: quest'estate.
0: dai.
1: Ho avuto la possibilità di andare a fare il DJ dopo i concerti con la band di Dino Gnassi, che secondo me è una delle migliori qui della zona, e con tre autori diversi, e tra cui questi Neri per Caso, che ho avuto la possibilità di mangiare insieme a loro. E prima dello spettacolo ho portato il CD originale che avevo comprato al
0: Che
1: tempo.
0: non si
1: Loro
0: ricordavano ovviamente nemmeno
1: addirittura
0: loro.
1: mi hanno detto che non ne avevano neanche più uno. Io ho detto: se volete ve lo lascio. Per dire, no, no, guarda,
0: Addirittura.
1: te lo fermiamo, saremmo molto contenti, ma veramente bravi.
0: No, io, guarda, peccato che non abbiano fatto il successo che secondo me meritavano.
1: Sì,
0: Adesso loro
1: sì, sì.
0: comunque sono in TV, non ricordo in quale programma li ho visti, però, guarda, per me sono veramente geniali.
1: Sì.
0: Poi erano veramente bravi, cioè loro, cioè solo voce così a cappella, per me erano veramente
1: Veramente,
0: bravi,
1: veramente bravi. Lo
0: veramente bravi.
1: spettacolo è stato molto bello. Infatti, anche al Casinò di San Marino c'erano questi tre spettacoli, uno più bravo dell'altro. C'era la ragazza, adesso non mi ricordo il nome, dopo vado risalgo alle chat. E poi c'era la Tania,
0: Sì.
1: cantatessa, che è anche lei di Cattolica, veramente brava. E sono stati tre momenti molto belli con lo spettacolo, la gente che era a cena, e poi il DJ set di un DJ bravo della zona.
0: Si chiamava Mauro
1: E
0: per
1: soprattutto
0: caso?
1: modesto, soprattutto
0: Modesto,
1: direi
0: modesto.
1: modesto.
0: Allora Mauro, al nostro numero 375-792-5901 c'è Maria che ci chiede questa canzone. Ci richiede la canzone di Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore. Maria, tutta per te.

Sara D'Ambrogio e Mauro Cambi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotappa.it.

0: Brava, brava Sara, mi fai sempre conoscere canzoni nuove, più moderne. Io sono rimasto a X Generation, anni 90,
1: ma te mi
0: eccetera,
1: prendi in
0: eccetera.
1: Giro di solito, mi prendi
0: no,
1: in giro, invece io, vedi, ti faccio diventare anche più giovane.
0: No, no, mi piacciono, vedi? Queste canzoni, anche perché poi dopo le riporto nelle mie, nei DJ,
1: esatto,
0: set. Nei DJ
1: poi
0: set, ho fatto
1: remix,
0: un bel
1: vero? Cosa
0: DJ
1: fai?
0: Set domenica scorsa, questo evento che c'è alla Valle del Conca, qui a pochi passi da noi. Un evento di biciclette, ciclismo, si chiama La Faticata del Conca, ci sono tre percorsi, uno peggio dell'altro, e già il mio amico ha preso quello più leggero, è partito alle 9, è arrivato all'una e passa, stravolto, perché si chiama proprio La Faticata, se non direi Sfaticata del Conca.
1: La Sfaticata.
0: È veramente bella, anche perché abbiamo un territorio molto bello, sentieri facili, però con belle salite.
1: Allora Mauro, ci è arrivato qualche messaggino intanto. Intanto c'è Niki che ci risponde al nostro sondaggio. Ricordiamo il nostro sondaggio che era: dove siete stati in vacanza e cosa avreste voluto fare che non avete fatto? Allora il nostro amico Niki da Roma ci dice: io sono stata nelle Repubbliche Baltiche, un viaggio che volevo fare da tanti anni e finalmente ci sono riuscito. L'unico rimpianto è stato non essere riuscito a visitare il museo del KGB. Per percepire meglio il passato sovietico di queste nazioni. Nel complesso, comunque, bellissimo viaggio che consiglio a tutti. Posti bellissimi, poco cari e poco turistici. Ecco, già sul poco cari e posti bellissimi già mi piace.
0: Eh beh, in effetti le vacanze stanno iniziando a essere un po' troppo costose un po' ovunque.
1: Ma te dove sei stato?
0: Ma io sono stato in un posto che ho potuto fare diverse esperienze, appunto andare in barca a vela. E, c'è la possibilità di fare snorkeling, sentieri trekking, biciclette, se si vuole c'è, sono delle belle feste sulla spiaggia.
1: Ma dov'eri?
0: Con la musica, piena di
1: mare,
0: gente,
1: quindi.
0: Piena di donne. Beh, le donne forse no, perché diciamo sono troppo piccole, quindi non va bene per me, però.
1: Ma
0: niente.
1: Dov'eri? Dov'eri?
0: Qui a Cattolica,
1: Cattolica.
0: Nella nostra riviera romagnola si fa veramente tutto, c'è la possibilità di fare tutto, ma noi lo dico sempre, noi
1: io vivo
0: a
1: in
0: Cattolica
1: vacanza.
0: Siamo fortunati perché abbiamo tutto a portata di mano, abbiamo
1: sì.
0: Città, se le vogliamo c'è Rimini, sì. C'è Pesaro, c'è, ci sono grandi città, comunque città. Abbiamo la storia, c'è Urbino, Ravenna,
1: sì,
0: tutto a portata
1: montagna,
0: di mano.
1: L'abbiamo anche vicino.
0: Abbiamo sì, in Carpegna,
1: sì,
0: siamo, però cioè,
1: esatto.
0: Dove ci andava Marco Pantani ad allenarsi in bicicletta, ci sono dei salitoni, dei muri per andare su, non è per me, io ancora anche con la bici elettrica lassù non ci arrivo, mi si venisse molto prima. E quindi direi che noi per ora sono qui, poi dopo vedremo dove andare,
1: dopo
0: i miei amici vogliono andare, si vedrà. E
1: dopo
0: quindi
1: si vedrà.
0: Direi di mettere...
1: Così almeno io sai che io sono molto nostalgica, io sono anche meteoropatica, quindi se va via il mare, il sole, quelle robe, quindi l'estate va via, no. Io divento triste.
0: Ma è proprio vero, perché quando ci si nasce al mare, ci si allontana dal mare ci si sente sempre veramente.
1: Quindi grazie per questa canzone, almeno mi lascia ancora lì.

0: Eh già, mare mare. E qui c'è ancora spazio per poter venire.
1: No, guarda, lasciala tutta per me perché adesso è bellissima.
0: No, la spiaggia non c'è bellissima, nessuno. Non c'è nessuno, puoi trovare
1: mare. Sembra veramente
0: bella.
1: Mia.
0: A me piace anche l'estate, cioè non è che quando diciamo è bella adesso, ma è bella anche d'estate,
1: no,
0: perché poi
1: sempre
0: di spazio ce n'è per trovare, sì, per andare al mare se qualcuno non volesse avere gli ombrelloni. Però per dire, noi
1: viene
0: abbiamo
1: qui,
0: visto
1: vicino a casa mia, di fronte, c'è cioè qui in centro, c'è cioè spiaggia libera e via.
0: Abbiamo avuto la possibilità di lavorare in queste, sì, grandi stabilimenti come Alta Maria Beach Village, Delfini, Oasis.
1: Sì.
0: Questi veramente offrono tutto. Cioè offrono,
1: sì, mi sembrava veramente di stare, non scherzo, in un villaggio.
0: Hanno un
1: cioè
0: villaggio,
1: veramente,
0: poi
1: veramente
0: dopo,
1: bello.
0: Chi vuole andare nella spiaggia libera, c'è la spiaggia libera. Addirittura sotto il monte di Gabice sono delle spiaggette molto piccole,
1: sì, carine,
0: molto carine, dove lì proprio non c'è niente, però è il bello, è proprio,
1: sì,
0: quella,
1: sì,
0: la spiaggia di Fiorenzuola, eccetera. Quest'estate,
1: sì,
0: c'è stata una navetta che portava da Gabice a Pesaro, quindi tutto lungo il parco del San Bartolo si,
1: sì,
0: poteva, ed era, se non sbaglio, anche gratuita, quindi di cose da fare la Romagna
1: offre tanto. Sì. Allora Mauro, al nostro numero 375-792-5901 ci arriva questo messaggio di Franco che dice: buongiorno, un saluto a tutti voi, volevo ascoltare The Perfect Life di Milord, grazie, buona giornata da Franco da Cosenza. Quindi vedi, ci ascoltano anche da Cosenza, bello, bello Franco, questa è tutta per te.
2: Donami l'eterno mentre sogno un altro movimento. Morfeo è venuto distratto che si è scordato di portarmi.

0: è molto carina, sa, molto, mi ricorda, non so, Sweet Dreams, molto La Lontana, però sa questa carica,
1: un bel sound. Sì.
0: Ci piace. Grazie di avercela indicata, anche perché fuori, diciamo, dal mainstream, quelle più note.
1: Sì, sì.
0: Bene, quindi te, Sara, invece, dove sei stata in vacanza?
1: Io sono stata nella mia terra, quindi sono andata in Puglia, ho fatto una settimana nella zona Salento.
0: Che fortuna.
1: E quindi ho solo mangiato, poi ho mangiato e ho mangiato.
0: E ho mangiato, e non c'è il mare azzurro, non l'hai visto, hai mangiato
1: ma
0: solo
1: certo
0: tavolo.
1: Ma certo che sì,
0: no, perché
1: cioè mangiavo nell'acqua.
0: Ah, ecco, perché mi parlano tanto di questo
1: no,
0: Salento.
1: No, era,
0: anche...
1: era una roba pazzesca, il mare, cioè era un azzurro che ma è indescrivibile.
0: La sabbia è bianca, la vostra?
1: La sabbia è, sì, praticamente i piedi li vedi.
0: I piedi li vedi, no, ma anche da noi è stata molto bella l'acqua.
1: No, anche qui quest'anno è stata molto bella, solo che ovviamente in Puglia è sempre così. Tutti i giorni. Così, no, era molto molto bella. Poi ho fatto un altro viaggetto, sono tornata da poco, ma non era proprio un viaggio solo di piacere.
0: Ah, è vero, sei stata in Argentina.
1: Eh sì, a Buenos Aires.
0: Nella nazionale c'è stato un torneo...
1: Sì, i mondiali.
0: Mondiali, raccontaci un po'.
1: Allora, direi, cioè, diciamo che poteva andare molto meglio. Per un punto, un misero punto, perso col Brasile... non siamo arrivate a giocarci poi un eventuale podio tra i primi 3-4 del
0: Brasile,
1: mondo.
0: L'Italia col Brasile è
1: 3-2.
0: Sempre data...
1: Ai, quel punto lì c'è un po' di amaro in bocca, cioè c'è rimasto. C'è
0: e
1: rimasto.
0: Il viaggio com'è stato? Il tutto?
1: Allora, Mauro...
0: Innanzitutto eri andata così lontana come con
1: sì,
0: il padel?
1: Sì, sono andata in Messico, in Paraguay.
0: Ma sempre
1: Las
0: con
1: Vegas.
0: Il padel?
1: Sì, ho fatto i mondiali sempre Messico, Paraguay, Las Vegas, quindi sì, quindi... Ero abituata. L'unica cosa che... Allora, Mauro, sapeva, lo sai, no? Sono pugliese, sono del sud, amo il cibo e lì purtroppo, a parte la carne che era spettacolare, il resto... Quindi ho fatto fatica. Molta fatica.
0: Molta fatica? Non c'era... Quindi non, la pasta
1: solo
0: non c'era?
1: C'era, ma è meglio che non ti dico com'era.
0: Ah, ok, stracotta,
1: presente
0: immagino.
1: Chewing gum che poi, ecco, sì. Così, pieno di panna. Pesce con la panna.
0: Perfetto. Niente.
1: Vorrei. Invece tu cosa fai questa sera?
0: Questa sera non lo so. Adesso...
1: Ecco, sentiamo invece lei, Noemi, cosa fa?

0: Beh, questa canzone ci sta, dopo che abbiamo riniziato questa trasmissione, che sia un messaggio subliminale, qualcosa, un messaggio...
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: L'ho messa anche perché domani sera c'è Sal da Vinci qui a San Marino, al Teatro Nuovo c'è Sal da Vinci. E niente, allora c'era, lo racconto qui, c'era una mia amica che era, la voleva andare a vedere, solo che ha avuto delle cose, delle spese non previste, e allora così gli ho regalato il biglietto.
1: Ah, pensavo ci andassi te, perché visto che sei un fan, infatti, di Sal da Vinci.
0: Proprio di Sal da Vinci, no, direi di no. Però dai, è sempre una bella musica da mettere, anche perché poi nelle serate la richiedono e la apprezzano molto, e quindi si mettono i successi per quello che... diciamo, ho dei buoni riscontri, come dicevi.
1: Oggi sei molto modesto, vedo.
0: Modesto, sì.
1: oggi c'è
0: anche perché sei in aria, no, dai, c'è l'idea anche di fare nuove trasmissioni, nuovi programmi, ci stiamo organizzando.
1: Anche dei podcast.
0: Dei podcast nuovi, stiamo sistemando tutto lo studio, c'è X Generation con cui partiremo... abbiamo diversi contatti DJ degli anni 90, perché X Generation, salutiamo Nicola che ci ha accompagnato,
1: il nostro Magno DJ
0: che ci ha accompagnato per tutta l'estate,
1: con la sua bellissima trasmissione,
0: e quindi avremo nuove interviste da fare, nuovi eventi, eccetera eccetera, quindi siamo qui. Anticipiamo, non so, forse tu lo sai, sabato 5 dicembre siamo, sì, in largo in anticipo, però faremo una serata per sostenere la radio al bikini invernale, con la cena tradizionale, cena di pesce. Adesso stiamo organizzando il programma, il tema della serata,
1: sì,
0: ma sicuramente si mangia bene e di solito si balla anche bene.
1: Esatto, e poi lo sai che devi mettere i soldini da parte, perché due giorni dopo è il mio compleanno.
0: Ah, bene,
1: e
0: bene.
1: E quindi devi mettere i soldini da parte per farmi un bel regalino.
0: Ma mi dispiace, Sara, sai che a me non piace
1: A me piace ricevere.
0: No, non mi piace fare i regali il giorno del compleanno.
1: No, non mi interessa.
0: Io preferisco farli un po' tutto l'anno.
1: Allora fammeli tutti i giorni.
0: Adesso, infatti, la prossima volta proveremo qualcosa.
1: Va bene, ok. Ci sto. E vabbè, va, ascoltiamo un po' di musica, va.
0: Abbiamo, no, una notizia, cioè un qualcosa.
1: Ah, vuoi,
0: un
1: vuoi ascoltare una notizia curiosa dal web? Ti mancavano, gente,
0: certo, questa trasmissione è importante, le notizie, che io, sì, mi chiedo sempre dove le va a trovare, perché alcune sono veramente tese, ecco.
1: Allora, ascolta qui, già rido, perché, rido. Allora, operatore telefonico legato ad un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende.
0: Cioè, però
1: rendiamoci conto come siamo messi. Allora, la folla aggressione avvenuta in India. Il tecnico era stato assunto da 3 mesi ed era la prima volta che ispezionava quel ripetitore. Aggredito dalla folla perché erano inferociti per il mancato funzionamento della rete. Quindi, Mauro, queste persone hanno sequestrato e legato ad un palo questo poverino, perché da 2 anni la loro rete 5G non va. Quindi poverino, l'hanno legato e gli hanno detto: tu praticamente da qui non te ne vai.
0: Poverino.
1: Quindi poverino, lui è stato legato lì per non so quante ore, fortunatamente la polizia è andata a salvarlo.
0: Mi ricorda un po' Fantozzi quando faceva l'antenna umana.
1: Esatto. Quindi

Sara D'Ambrogio, Mauro Cambi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotarpa.it.

0: altra scelta ottima, Spaccacuore, uno dei successi del primo Samuele Bersani, un disco che, in cui c'era ancora la firma di Lucio Dalla, c'era dei primi,
1: bellissimo,
0: i primi avvicinamenti del grande cantautore italiano con il nostro cattolichino Samuele Bersani. Una canzone che ha oltre 30 anni, già 32 anni.
1: Mamma mia.
0: E qui sentiamo il messaggio, l'audio messaggio che si mandò Samuele qualche anno fa, perché Samuele è stato uno dei primi talpisti in radio.
2: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani, vi abbraccio forte, viva Radio Talpa, ciao.
1: Niente, io ho brividi.
0: Sì, tra l'altro Samuele Bersani, chi lo conosce, è un ragazzo molto umile, è un gran cantautore veramente, perché viene anche da una famiglia di insegnanti, quindi è veramente, veramente bravo. Ci ascoltiamo anche adesso, parliamo un po' di eventi sì. Qui organizzati da Radio Talpa, Andare per Grand Hotel, presentazione del libro di Stefano Pivato, in dialogo con Alessandro Bondi, sabato 10 ottobre alle 17 al Palazzo del Turismo qui a Cattolica, via Mancini 24. E ora invece ci ascoltiamo un messaggio che ci manda l'amico Giuliano Chelotti, di un'associazione di Saludecio, che organizza un corso di teatro, e quindi io credo che il teatro, molto spesso i nostri teatri sono dati in affitto ai grandi, anzi in realtà pensate, il comune di Cattolica paga una fondazione per organizzare delle cose, eccetera. Quindi invece bisognerebbe anche puntare su fare cultura e fare teatro.
3: Ciao, sono Giuliano Chelotti. Faccio parte dell'Armonda, che è un'associazione culturale di Saludecio che da decenni, anzi una trentina d'anni e più, è presente sul nostro territorio. E abbiamo sempre organizzato eventi, rassegne, corsi e soprattutto teatro. A metà ottobre abbiamo organizzato un weekend di teatro, appunto, con Pierluigi Tortora, che è un amico di vecchia data, spesso ospite negli anni d'oro di 800 Festival, Nero Notte Teatro. E Pierluigi è un autore, attore e regista casertano, e che di solito da sempre organizza il suo lavoro basandolo su questo incontro necessario tra l'avanguardia e la tradizione teatrale. Ha anche un ricco curriculum e ha fondato il Teatro della Bugia, i Teatri Invisibili, la Bottega del Teatro e tra l'altro ha lavorato anche con Tony Servillo, Marco D'Amore e Alessandro Gassman. Sabato 17 ottobre abbiamo quindi organizzato alle ore 21 nella chiesa dei Gerolomini, che è all'interno del borgo di Saludecio, uno spettacolo, un recital che farà Pierluigi Tortora. Un recital intenso sicuramente, il titolo è Da Mater a Madre, l'uomo, la donna, la pace, la guerra. Questo spettacolo è organizzato dal Comune di Saludecio, dall'Assessorato alla Cultura, insieme alla nostra associazione. Questo nell'ambito delle iniziative promosse in occasione dell'ottavo centenario della nascita del saludecese Santo Amato Ronconi, e quindi in omaggio a fratello amato Pierluigi Tortora costruisce un viaggio nella lirica religiosa che attraverso brani che vanno da Sant'Agostino a San Francesco, da padre David Maria Turol, da Giovanni Testori, da Jacopone da Todi a padre Raffaele Nogaro, e attraverso proprio le loro parole, il loro pensiero. Ed è uno spettacolo raccontato tutto proprio in questa semplicità data dalla forza di quanto loro scrivono. E l'ingresso alla serata è gratuito.

0: ci sono anche altri eventi qui a Radio Talpa, giusto, non è questa settimana ma la prossima, almeno vi potete organizzare. Domenica 18 ottobre alle 17.30 qui nei locali di Radio Talpa in via del Prete 7 a Cattolica. In effetti non l'abbiamo mai detto che stiamo trasmettendo proprio da Cattolica in diretta, spazio Z Radio Talpa. Ci sarà domenica 18 ottobre alle 17.30 la numerologia evolutiva. Scopri il significato dei numeri e trasforma la tua storia insieme a Berenice.
1: Io l'ho fatta la seduta con lei ed è veramente, veramente interessante.
0: E cosa? Io sinceramente queste cose non le conosco e non ho...
1: Sì, devi allora in pratica anche in base un po' alla tua data di nascita, al tuo nome, al tuo cognome, c'è tutto un mondo dietro, addirittura anche la targa della tua macchina, la targa della Vespa, quindi attraverso i numeri, il numero civico dove abiti. Da lì c'è veramente un mondo. Io ho fatto le due sedute, sono veramente, veramente belle. Te le consiglio perché è tanta, tanta roba. Te che sei un po' anche scettico in questo, ti ricrederai. Fidati di me, ti ricrederai. Niente, non...
0: non sono molto razionale, non lo so. Comunque.
1: E invece io no, sono irrazionale.
0: E invece proprio ieri ho avuto una bellissima esperienza, la Simonetta mi ha portato a Stelle Stalle, questa associazione qui sulle Seligate, nelle colline tra Pesaro e Cattolica. C'è questa associazione, una APS, che si occupa di animali abbandonati. C'è gente che, per dire, parte, cambia città, quindi non può portarsi dietro dai piccoli, io li chiamavamo topolini d'India, le cavie, hanno due oche, hanno le anatre, hanno dei cavalli anche molto belli, hanno due maiali che sono incroci che hanno provato a fare degli incroci con il cinghiale,
1: oh, Madonna,
0: per migliorarne la carne, che hanno salvato dal macello. E niente, faremo delle attività anche con loro, e quindi dedico a Simonetta, se ci sta ascoltando, a Gianluca e a Franco, una bella canzone campagnola.
1: Oh.

0: Sara, ferma, smetti di fare moonwalk lungo la stanza.
1: Guarda, io veramente faccio una gran fatica a star ferma quando l'ascolto. Allora, ti devo dire che durante quindi il mio viaggio in Argentina, siccome devi sapere che io non dormo, quindi io faccio 14-15 ore di viaggio sempre con gli occhi spalancati, quindi devo dire che Michael mi ha tenuto una gran compagnia, perché Ita ha messo a disposizione tra i vari film anche Michael. Quindi ti dico che film pazzesco, capisco adesso l'incasso straordinario, perché è un film veramente veramente bello, fatto bene, ma soprattutto racconta anche delle cose che io non sapevo anche di Michael Jackson. Però fidati, è veramente bello, mi è piaciuto tanto. E poi dopo, non contenta, mi sono anche messa tutto l'album, perché c'era poi la musica da scegliere, c'era Michael Jackson, quindi mi ha fatto veramente compagnia e io ballavo, mi sono resa conto che ballavo lì sul sedile, ho detto per fortuna la gente a fianco dormiva, perché io proprio ho mosso tutto il tempo spalle, braccia, gambe, tutto, perché è impossibile non ballare con lui, io proprio lo adoro, cioè i suoi pezzi sono troppo belli, cioè come fai a star fermo?
0: No, è impossibile, è impossibile, io guardo molto YouTube, ci sono questi video, a parte io mi ricordo ancora quando è stato lanciato il video di Thriller, che era proprio un appuntamento sulla Rai, facevano vedere, perché poi al tempo gli effetti erano già molto avanti.
1: Esatto, ma infatti anche nel film si
0: ha un sound
1: pazzesco.
0: Ripeto, adesso poi è ritornato, hanno rifatto una ristampa dell'album Thriller, dove c'è Billie Jean, tra l'altro molto bello perché apri un doppio album, anche se il disco è uno, e all'interno c'è un Michael Jackson giovane con un cucciolo di tigre.
1: Ma la
0: musica con l'album lì, non c'è una canzone che è brutta.
1: Ma tu hai visto se non mi sbaglio anche il docufilm, giusto?
0: Sì, ma cioè, quello che ancora lui era vivo, quindi oppure morto proprio.
1: No, ma il fatto che avesse tutti quegli animali in casa io non lo sapevo, cioè addirittura il serpente, cioè aveva tutto in casa.
0: Sì, sì, e lui è un grande, secondo me poi dopo qualcuno invidioso, non so, ci sono tutte queste storie che ci andiamo a rovinare i grandi della musica.
1: Avevo comunque una sensibilità molto molto molto bella, cioè almeno dal film traspare questo. Ma poi, se non erro, l'attore è un nipote di Michael Jackson, ma madonna, ma balla da paura anche lui, non so in famiglia cosa hanno, ma
0: tutti i trucchi per fare quelle mosse, per stare in obliquo,
1: poi sapevo che poi sotto la scarpa c'era qualcosa, però
0: degli effetti particolari,
1: bello. Quindi consiglio, appena non so se c'è la possibilità di rivederlo, ma Mauro, te lo consiglio, veramente veramente bello.
0: Allora, siamo quasi alla fine.
1: Ricordiamo sempre dove siamo, siamo sempre a Cattolica, Via del Prete numero 7, quindi se volete anche venire a trovarci per un saluto siamo qui e siamo in diretta. Ricordiamo che invece abbiamo anche la replica il giovedì, giusto?
0: Giusto.
1: Giovedì alle ore 18 c'è la nostra replica. E intanto ascoltiamoci questo bel pezzone che ci metti adesso.

0: Allora, Mauro, Gabbani è un autore che a me piace tantissimo. Questa canzone poi mi piace perché è molto fresca estiva. Ma c'è una canzone che io vorrei farti ascoltare. Questa canzone lui ha collaborato con Ornella Vanoni, quindi ha firmato per lei due brani significativi, e tra cui c'è questo brano che io adesso voglio che ascolti proprio con gli occhi chiusi. Questo brano si chiama Un sorriso dentro al pianto. Ascolta un po'.
1: Adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.

0: È un altro grande successo, Sara. Questo è veramente, veramente bello. Non mi cadere in studio perché
1: nella serie.
0: In questa serie è particolare, dai.
1: Perché ho il vizio di stare, vedi, in bilico. Mi piace stare in bilico.
0: Le rotte tutte te le sedie, le rotte tutte te. Esatto, capisco.
1: Allora,
0: siamo quasi alla fine.
1: Siamo quasi
0: prima
1: alla
0: fine, devo fare gli auguri a Federico, il mio amico Federico, è in classe con me del liceo. Faccio gli auguri. Lui è fortunato, che appunto è ottobre. Io sono di gennaio, fra un po' mi ricordo, ritocca a contare,
1: sì,
0: a festeggiare. Vabbè, ma a me preferisco festeggiare i non compleanni, infatti sto organizzando qualcosa, vediamo.
1: Io preferisco festeggiare sempre, ma così, così.
0: Brava, brava.
1: Te la butto lì. Io comunque so che in diretta, adesso in questo proprio momento live, ci sta ascoltando la nostra amica Berenice. Quindi parlavamo dei numeri prima e quindi la salutiamo e ricordo a Mauro di fare una seduta con Berenice. Perché voglio togliergli questa cosa che lui è un po' scettico. Quindi Berenice, adesso ci lavoro io. Intanto un salutone.
0: Ci mancava, Joe Evan ci mancava.

0: ci vediamo a metà mondo, Mauro.
1: È bellissimo. Vieni? Anche questa artista Joy Evan, che mi ha fatto conoscere con Susi, e adesso me ne sto ascoltando tutti, anche i video sono molto molto
0: sono
1: carini,
0: sono molto molto
1: tanto
0: belli.
1: Mi ricorda molto a Caparezza, quindi sì, sì, secondo sì, me è lo stile po'... è quello
0: sì sì, è un po' più selvaggio lui, diciamo così. Allora Mauro, visto che siamo veramente agli sgoccioli, volevo leggere questo messaggio arrivato da Polly che ci dice: ciao a tutti, io sono stata a Santorini, vacanza bellissima, posti meravigliosi, respiri appieno la vacanza, paesaggi da cartolina. La cosa che avrei voluto fare e che non ho fatto purtroppo è fare in tempo a fare la carta d'identità elettronica, visto che in quei giorni entrava in vigore la nuova normativa e magari non mi fermavano in aeroporto per il viaggio di rientro, perdendo un giorno e mezzo in più e le mille peripezie per entrare in patria. Poverina, però dai, almeno è tornata, il viaggio se l'è goduto. Quindi grazie Polly per il messaggio. Noi, Mauro, siamo agli sgoccioli, tre
1: sì,
0: minuti
1: sì,
0: e dobbiamo salutare.
1: Sì, salutiamo tutti, ricordiamo la replica giovedì dalle 18,
0: esatto,
1: alle 19:30.
0: Sì, e noi invece ci ribecchiamo qui martedì, solito orario. Oggi sei stato addirittura non puntuale, sei arrivato prima di me, e questa cosa infatti mi ha sbalordito, ho visto un po' di nuvole grigie arrivare, quindi ti ringrazio per le nuvole, Mauro, la prossima volta arriva ritardi perché io voglio sempre il sole. Intanto grazie a chi ci ha ascoltato, grazie Mauro.
1: Grazie Sara.
0: E ci ribecchiamo martedì, ciao a tutti.
1: Ci ascoltiamo i Kimono, questo gruppo di Bologna, conosciuto per Vie Traverse, secondo me avrà successo, è stato al disco d'Iva e ha tanta energia.

0: la giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada. Un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Pérez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati, la loro formazione, permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner. E in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale, racconta storie di vita, di perdita e di attesa, e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Un disco a mio avviso particolarmente importante per noi fruitori di musica, per noi ascoltatori, perché anzitutto notiamo intimità e immediatezza. La combinazione tra violino e chitarra crea un suono caldo e vicino, dove ogni dettaglio timbrico arriva diretto all'ascoltatore. E poi brani raramente ascoltati che vengono riproposti con cura, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire pagine sotto una luce nuova. La presenza, lo abbiamo visto e sentito, soprattutto di Melody e il background personale di questi due artisti aggiungono una dimensione umana che va oltre la mera esecuzione tecnica. E poi la versatilità interpretativa, un duo che passa con naturalezza da passaggi ornamentali a momenti di grande virtuosismo, mostrando una complicità che sembra nata da anni e anni di collaborazione.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un

per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa, perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista, scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono vibrazioni sincere. E allora si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll, fornisce 8 delle canzoni che sono presenti in questo live. Infatti solo un brano dall'album in studio è stato omesso. Questo album è stato registrato al Bijou Theater di Knoxville in Tennessee e Samantha si occupa naturalmente della voce e di tutte le parti riguardanti la chitarra, accompagnata da Mickey Finn alle tastiere, Ron Johnson al basso e Jamie Douglas alla batteria, e le McCreary Sisters forniscono i cori in 5 brani. Sulla copertina di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di 2 brani presenti in questo lavoro, che sono 2 cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie-woogie al mondo. È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città a New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

E ora la volta di una fusione britannica di musicisti che si fanno chiamare The Fortunate Few, che sono usciti con un album che si chiama His and That So. Sono ben 10 canzoni, in realtà sono 10 cover, ma interpretate tutte quante con grande qualità, anche grazie alla grande classe dei musicisti presenti, capitanati da Paul Cox, che è riuscito a cogliere l'emozione di queste canzoni, e il resto della band lo sostiene in ogni occasione. Non è blues, ma è musica eseguita in modo eccellente.

Ed ora siamo in Svezia con Patrick Jensen Band e il suo lavoro Different Shade of Blue, 8 tracce per un totale di 39 minuti. Patrick Jensen è un chitarrista e cantante, il cui primo album è uscito ormai nel lontano 2011. Da allora ha pubblicato altri 3 album della band, oltre a un lavoro solista registrato durante il periodo del Covid. Quindi questa è la quinta uscita della Patrick Jensen Band, un album che è stato registrato in Svezia ed è composto interamente da materiale originale scritto proprio da Patrick.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, collaborazione con la prestigiosa Blues Blast Magazine che ci propone tante novità interessanti. Questa, ad esempio, è il nuovo lavoro della Schelling Band, è il terzo capitolo di questa formazione di musica soul e blues. Viene dalla Florida ed è un gruppo davvero ad alta energia con un suono particolarmente elegante. Sono sette i membri che presentano un suono vario e profondo con una performance davvero ben orchestrata e tutte le canzoni presenti anche in questo terzo capitolo sono originali. La voce che ascoltate è proprio quella della vocalista leader Schelling, insieme a lei Eric Guest alla chitarra solista, Curtis Harris al basso e Tim Mulberry alla batteria e tastiere, poi i cori Wim Carson, Isaiah Gales alla tromba e Moses Maldonado al trombone che completano il suono di questa band.

Le novità continuano con Jovin Webb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Jovin Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità, il nuovo lavoro di Mark Sander che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo ottavo album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica. Heather Ann Lomax con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo al Love Street Sound Studios, di proprietà del leggendario chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, a Los Angeles. Un album che abbraccia un'energia grezza e senza filtri, che richiama le classiche registrazioni degli anni 70 di artisti come Led Zeppelin o i Free, o anche artisti leggermente più recenti come The Black Crowes, e vale la pena davvero di ascoltarla. Heather Ann Lomax.

Ancora una novità, questa appartiene a un chitarrista, Brad Wilson, si chiama Boundless, un album che contiene ben 16 canzoni per un totale di 76 minuti. Beh, dall'alba degli anni 2000, questo artista nativo della West Coast ha entusiasmato il pubblico con uno stile raffinato alle sei corde, tutto di classe, sia che trasmetta il suo messaggio con passaggi precisi e fluidi, sia che si sfili nel modo migliore possibile. Il suo album più recente, The California, è rimasto, pensate un po', ben 12 settimane in cima alla classifica di blues rock di Ruth Music Report, e anche questo suo nuovo lavoro è destinato ad entrare velocemente in classifica.

E andiamo a chiudere con il nuovo lavoro di Michael Falzarano che si chiama Sunrise Over the Unknown, Alba sull'ignoto. 13 canzoni per un totale di 59 minuti. Cantante, cantautore e chitarrista, Michael Falzarano è un prodotto della scena musicale di San Francisco, avendo lavorato con gli Ottuna, i The New Riders of the Purple Sage e ancora altre band importanti. E questa scena è evidente nella sua musica che ha accenti anche dei Grateful Dead, così come di quelle band che abbiamo appena menzionato. La vasta gamma di musicisti che lui è riuscito a riunire in questo lavoro sostiene le sue avventure musicali psichedeliche di un artista che ha scritto, co-scritto, tutte le canzoni presenti in questo lavoro e sono ben 13.

E così, care amiche e cari amici, anche oggi il nostro viaggio tra le radici si conclude. Abbiamo attraversato nuove voci, nuove storie, nuove emozioni. Un mosaico di suoni che ci ricorda quanto il blues, il soul, il rhythm and blues, il folk e il country siano ancora vivi, pulsanti, capaci di parlare al presente senza perdere la loro verità. Noi ringraziamo Blues Blast Magazine, che grazie a questa rivista possiamo offrirvi uno sguardo sempre aggiornato e profondo su ciò che si muove nel mondo delle radici. Artisti emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose, piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle radici è un fiume che scorre e noi siamo felici di camminare insieme sulla sua riva. Io sono Maurizio Benvenuti, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre in collaborazione con Blues Blast Magazine, altre storie, altre voci, altra verità che canta. Questa è Radio Talpa.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Buonasera a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi voglio dedicare uno spazio intero a un disco che non si limita a intrattenere, ma che chiede di essere ascoltato davvero, con il cuore aperto. Perché Natalie Jane arriva con Unbreakable Spirit, un album che mette al centro storie vere di donne che resistono, ricordano, si rialzano e reclamano la propria voce. Qui non ci sono frasi fatte, ogni canzone è una dichiarazione, ogni ritornello un piccolo atto di ribellione. E partiamo subito forte con il brano d'apertura che si chiama Born to Lead, un potente inno che onora generazioni di donne che hanno costruito, plasmato e sostenuto il mondo pur venendo invitate a restare in silenzio. Radicata nella resilienza e nella verità, la canzone dichiara che la leadership non viene concessa, è intrinseca, guadagnata attraverso il coraggio, la voce e l'eredità. E ci sono alcune frasi davvero forti in questo testo. Proveniamo da una stirpe di sognatori e realizzatori, madri che costruivano ciò che non avrebbero mai ereditato, insegnato a parlare piano mentre gli uomini si prendevano il merito di ciò che le donne avevano fatto. Siamo nati per guidare, non per seguire la linea. Alziamo la voce, abbiamo costruito questa nazione mattone per mattone, eppure dubitano ancora di ciò che possiamo ottenere. E questo è il significato di questa prima canzone. Si parte già davvero forte. Born to Lead, Natalie Jane.

E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Hush Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra, ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Hush, Tizzoni. Natalie Jane.

0: But you'll never hush me.
1: Sono canzoni una più bella dell'altra, con un significato più profondo mano a mano che vai avanti, come questa She Never Came Home Tonight, un tributo struggente ispirato ad una tragedia reale di investimento e fuga che onora una donna la cui vita è stata rubata in un istante. La canzone è anche una voce per tutte le donne che scompaiono, ricordandoci che dietro ogni titolo c'è un'anima amata e viva che meritava di tornare a casa. Non è mai tornata a casa stasera. I fari tagliano il nero, le gomme strillavano ma non si voltavano indietro. Era il cuore di qualcuno, la luce di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada sanguina ancora, il silenzio punge, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Sua madre aspetta vicino al vetro, il suo amante sussurra ancora il suo nome, il mondo gira e basta, ma non è giusto, perché lei non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada che sanguina ancora, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Era risata, era fuoco, una canzone interrotta da pneumatici anneriti. Dov'è la giustizia? Dov'è la lotta? Era l'amore di qualcuno, la vita di qualcuno, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Nessun nome nelle luci, nessuna pace in vista. Lei era l'amore di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. Una canzone bellissima. She Never Came Home Tonight, Natalie Jane.

C'è un'altra canzone tratta da questo lavoro che voglio farvi conoscere e si chiama You Wouldn't, un audace inno di giustizia sociale che mette in luce i doppi standard nel modo in cui le voci delle donne vengono ignorate, diminuite o etichettate come emotive, mentre gli uomini vengono affermati. Potente e incrollabile, la canzone nomina ad alta voce l'ineguaglianza e trasforma la verità collettiva in un grido di battaglia per il cambiamento. Alza la voce in città, alza la voce per strada. Siamo stati discussi per secoli, ora finalmente il silenzio parla. Una donna dà il nome al problema e la chiamano fuori luogo, ma un uomo ripete il suo avvertimento e sostengono che sia stato puntuale e in orario. Non parleresti ad un uomo come parli con me. E questa verità non è personale, è un'eredità spezzata. Non dubiteresti delle sue parole né metteresti in dubbio la sua dignità, ma riduci la voce di una donna a ciò che pensi dovrebbe essere. E le strofe finali dicono: abbiamo finito di stare zitti, finito di rimpicciolirsi per cortesia. C'è una rivoluzione nel nostro modo di parlare. Ogni parola è un diritto umano, quindi se l'uguaglianza sembra pesante, forse quel peso non è mio. Forse il potere finalmente si sta spostando e il futuro è dalla nostra parte.

Ed ora la title track Unbreakable Spirit, spirito indissolubile. È un feroce inno di protesta che affronta la polizia dei corpi femminili, il silenziamento delle voci e le ingiustizie commesse in nome della libertà. Senza scuse, la canzone canalizza la rabbia collettiva nel potere, dichiarando che nessuna legge, confine o sistema può imprigionare lo spirito delle donne che si rifiutano di essere cancellate. Dicono terra dei liberi, ma concatenano le nostre scelte. Dici di sederci, di zittire le nostre voci, controllano i nostri corpi come se stessero segnando la loro terra. Scrivere leggi sul nostro futuro con mano fredda e pesante, ma noi marciamo attraverso il silenzio che costruiscono come un muro. Ogni destra spogliata è una caduta nazionale, ma abbiamo finito di essere pazienti, educati o timidi. Questo è un incendio e noi ci siamo dentro. Unbreakable Spirit, Natalie Jane.

0: We are the mothers of tomorrow. We are the hands that built this country, and we are done with your sorrow. Unbreakable, unshakable, we are the spirit you cannot cage. Unbreakable spirit.
1: E allora, cari amiche e cari amici, siamo alla fine di questo viaggio con Unbreakable Spirit. Se avete ascoltato con attenzione, avrete sentito qualcosa che davvero va oltre la melodia. Storie che bussano alla porta del cuore. Natalie Jane non canta per compiacere, canta per ricordare, per chiamare per nome chi è stato dimenticato, per dire che il corpo di una donna è casa sua, per trasformare la rabbia in canto e la paura in comunità. Non è musica comoda, è musica che chiede una risposta, e la risposta non è solo un like o una condivisione, è ascoltare, è parlare, è fare spazio nelle nostre vite per quelle voci. Se una canzone vi ha colpito in maniera particolare, non lasciatela svanire, raccontatela, parlatene con chi avete vicino, perché quello che abbiamo vissuto questa sera, lei è una cantautrice americana e si riflette nel panorama americano, ma queste storie sono anche molto vicine al nostro sentire, a quello che accade anche nella nostra Italia. Queste storie diventano storie che possiamo portare avanti insieme. E allora grazie per avermi ascoltato, e se vi va, vi consiglio di andare a vedere il video di Born to Lead, il brano con cui si apre questo lavoro. Guardatelo con attenzione, cercate i dettagli e riconoscete le persone che si fanno avanti. E ricordate, lo spirito che non si spegne è quello che si accende quando ci mettiamo in piedi l'uno accanto all'altra, in questo caso. Io sono Maurizio Benvenuti, restate con noi e non smettete di alzare la voce quando serve alzare la voce. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Benvenuti a questa puntata speciale di Soft Times. Stasera parleremo dell'anniversario di una faida musicale iniziata nel 1995 e che ancora oggi è molto sentita tra gli amanti del rock, quella tra Blur e Oasis. Ripercorreremo la storia di questa rivalità mettendo fianco a fianco i loro due album di quell'anno, The Great Escape e What's the Story Morning Glory. Allora, iniziamo a parlare di questa faida. Come è nata questa rivalità? Nell'estate di esattamente 25 anni fa, due giovani band alla ribalta erano impegnate in un testa a testa per il primo posto della classifica inglese dei singoli più venduti e per il titolo di re del Britpop. Chi non ha vissuto quel momento probabilmente non può nemmeno immaginare a che livello è arrivata questa specie di isteria collettiva fomentata da TV e stampa che non vedevano un'opportunità così ghiotta per vendere giornali dai tempi della sfida tra Beatles e Rolling Stones. Ma partiamo dall'inizio. I Blur si sono formati a Londra alla fine degli anni Ottanta e facevano parte di una corrente che voleva reagire all'invasione della musica americana di quegli anni. Nel 94 arrivano finalmente al successo con l'album Park Life e grazie a loro e a band come Suede e Pulp la parola Britpop è sulla bocca di tutti. Britpop ovviamente non era una parola nuova, ma per la prima volta anche il grande pubblico inizia ad associarla a questo genere quintessenzialmente inglese che amalgama sonorità rock e immediatezza pop. Lo stesso anno di Parklife esplodono letteralmente sulla scena gli Oasis dei fratelli Noel e Liam Gallagher, che con il loro album di debutto Definitely Maybe raggiungono un pubblico veramente enorme, grazie a una musica semplice e diretta, senza spocchia rispetto agli altri contemporanei. L'industria discografica inglese era alla disperata ricerca di un modo di tornare rilevante in tutto il mondo e forse con queste due band l'aveva trovato. Queste sono Parklife e Live Forever.

Questi erano gli Oasis con Live Forever e prima di loro i Blur con Park Life. Dopo l'uscita di questi singoli, i Blur e gli Oasis avevano iniziato a incrociarsi spesso, come succede tra feste ed eventi. Avevano anche espresso più volte ammirazione gli uni per gli altri, consapevoli di far parte di una stessa scena che cercava di rivitalizzare il panorama musicale inglese. Ma nel 95, quindi un anno dopo, succede qualcosa che compromette il rapporto tra i due gruppi e accende la miccia della rivalità. L'atteggiamento da bulletti dei Gallagher punzecchia Damon Albarn dei Blur una volta di troppo e il cantante si accorda con l'etichetta per spostare l'uscita del prossimo singolo Country House al 14 agosto, che guarda caso è lo stesso giorno dell'uscita di quello degli Oasis, Roll With It. Apriti cielo. I giornali di tutto il mondo si fiondano su quella che iniziano a chiamare la battaglia del Britpop tra le due band più famose del momento. Cercano dichiarazioni provocatorie e fomentano l'atmosfera di sfida all'ultimo sangue, dimostrando anche purtroppo le bassezze di cui la stampa è capace. Una delle tattiche più sporche è quella di contrapporre Oasis e Blur, insistendo sulla loro estrazione sociale. I fratelli Gallagher, infatti, vengono dalle case popolari di Manchester, nel nord dell'Inghilterra, mentre i Blur, londinesi, hanno un po' un'immagine da hipster di buona famiglia appena usciti dall'università. I Blur avvertono i loro fan che si tratta solo di una bolla mediatica, gli Oasis invece si crogiolano nell'attenzione dei media e ci prendono gusto a provocare gli avversari. Nonostante il ruolo cruciale della stampa, di cui abbiamo già parlato, il fattore decisivo però in realtà è nelle mani del grande pubblico, che è incaricato di comprare il singolo della band preferita. Andare al negozio di dischi diventa quasi un po' come andare a votare alle elezioni. Tutti sono sicurissimi che la vittoria sia nelle mani degli Oasis. La loro musica, come dicevamo, è molto diretta, meno costruita e a molti i Blur non piacciono. Però comunque anche i modi sfrontati e la superficialità della musica degli Oasis hanno molti detrattori, quindi le cose forse sono un po' più bilanciate di quanto sembra. Prima di svelarvi chi ha vinto alla fine questa battaglia del Britpop, ascoltiamo questi oggetti del contendere, poi mi dite anche voi quale vi è piaciuto di più, Country House o Roll With It.

Eccoli, eccoli gli oggetti del contendere della battaglia del Britpop di 25 anni fa, nel 1995. Eravamo rimasti che il 14 agosto escono entrambi i singoli di queste band, che all'epoca erano le band più famose d'Inghilterra. Il 20 agosto, quindi la settimana successiva, escono i numeri della battaglia del Britpop. In una sola settimana le vendite di singoli salgono del 41% e alla fine la spuntano i Blur. Country House vende 60.000 copie più di Roll With It e conquista il primo meritato numero uno per i Blur. Con il senno di poi, il fatto che gli Oasis si siano presentati alla gara della vita con un pezzo un po' insulso, a dire la verità, come Roll With It, lo si può leggere quasi come un atto della loro famosa arroganza, perché sono disposti a cedere agli avversari un punto nella battaglia perché sanno che di lì a poco avrebbero vinto la guerra. Sì, perché dopo l'uscita di questi due singoli, entrambi i gruppi avrebbero pubblicato un nuovo album. I primi a cavalcare l'onda della nuova popolarità derivata dalla battaglia del Britpop sono i Blur, che a settembre conquistano facilmente il numero uno con The Great Escape, che va bene in Inghilterra, ma va anche molto bene in Europa. Inizialmente la critica stravede per il disco, però poi ad ottobre, quindi un mese dopo, tutti i critici cambiano campo. Perché? Perché arrivano gli Oasis con What's the Story, Morning Glory, e fanno quello che nessuna band dai tempi dei Beatles era riuscita a fare, sbancare in America. Le sue vendite asfaltano letteralmente il povero The Great Escape, e ancora oggi Morning Glory è il terzo album più venduto in Inghilterra dopo i Beatles e Adele. Si dice che il giorno dopo dell'uscita, in una catena di negozi di Londra, se ne vendessero circa 2 al minuto, e in tutto il mondo si parla di 22 milioni di copie vendute. Gli Oasis sono ovviamente estasiati da questi risultati, ma anche la stampa si sfrega un po' le mani per l'ennesima conferma del suo potere sui consumi dell'ascoltatore medio. Adesso vi faccio sentire due pezzi che fanno ben vedere la differenza di stile di questi due dischi. Da una parte la vignetta di vita suburbana di Stereotypes dei Blur, dall'altra Wonderwall, una canzone così orecchiabile che non solo è diventata strafamosa e amatissima, ma ha anche stravolto le regole del gioco in Inghilterra. Da quel momento in poi finisce l'era del cosiddetto rock and roll da pantaloni di pelle, e le ballate leggere iniziano a spopolare anche tra i rockers. Queste sono Stereotypes e Wonderwall.

Questi erano i Blur con Stereotypes e gli Oasis con Wonderwall, e mi sa che qui un po' non c'è gara. Allora, avete sentito che comunque i due dischi hanno una differenza di sound abbastanza importante. E i Blur, soprattutto per quanto riguarda i testi, guardano ai concept album dei Kinks. Quelli dei Kinks erano dei ritratti ironici della middle class anni 60. I Blur praticamente ci aggiungono un po' di cinismo, i colori sgargianti degli anni 90 e il desiderio di escapismo della loro generazione. Il disco si chiama The Great Escape, non per niente, vuol dire la grande fuga, ed è un po' il fil rouge tematico che lega una scaletta che invece musicalmente non è molto omogenea. Il sound degli Oasis invece è estremamente coerente, ci sono arrangiamenti con archi molto pop, un uso esagerato della compressione che alza al massimo i volumi e dà l'impressione di ascoltare un live. L'ispirazione beatlesiana è anche un po' troppo esplicita nella ricerca di melodie memorabili, ma senza chissà quali innovazioni sonore o testi degni di nota. Per farvi capire che non sto parlando a vanvera, vi faccio due esempi concreti. Prendiamo Don't Look Back in Anger. L'introduzione è presa paro paro da Imagine e anche il testo riprende letteralmente delle parole di John Lennon. Al pubblico degli Oasis però non gliene può fregare di meno se Noel Gallagher è un copione, a loro interessa soltanto cantare il ritornello a squarciagola durante i concerti. Per i Blur invece prendiamo Charmless Man, che è il quarto singolo da The Great Escape e che con un sound decisamente rock disegna un ritratto ironico di un ricco snob che pensa di avere tutto dalla vita, invece ha un'esistenza abbastanza vuota e probabilmente anche la profondità di una pozzanghera. Ascoltiamo Charmless Man e Don't Look Back in Anger.

Eccoci tornati, ovviamente l'avrete sentita anche voi qui in studio, se ne sono accorti, la intro copiatissima da Imagine di John Lennon, ma questa citazione è stata ammessa anche dall'autore, da Noel Gallagher, quindi siamo a posto, però ho anche spiegato che c'è un messaggio dietro questa citazione, voleva far capire a un pubblico giovane che magari nemmeno aveva mai sentito i Beatles che le belle canzoni attuali non nascono in un vuoto, ma prendono ispirazione dai pezzi del passato come appunto Imagine. Dobbiamo tenere presente che queste canzoni che stiamo ascoltando vengono da album scritti da band che si sono ritrovate improvvisamente sull'onda di un successo inimmaginabile. Gli Oasis con l'arroganza di vedersi finalmente riconosciuto quello che gli era dovuto, mentre Blur assolutamente controvoglia. Il chitarrista Graham Coxon la vive particolarmente male perché non riesce a conciliare le sue mire artistiche con la fama. In The Great Escape c'è una canzone che si chiama Best Days ed esprime bene quel senso di alienazione e apatia che Coxon condivide con i giovani della sua generazione, che vivono sì tra i comfort della modernità ma hanno un po' perso il senso della loro esistenza, tanto che se gli dicono che quelli che stanno vivendo sono i giorni migliori della loro vita, ridono o addirittura rabbrividiscono. Per gli Oasis invece niente di tutto questo, loro hanno la corona del Britpop, i soldi, fanno la bella vita, stanno proprio da Dio. L'unica cosa è che magari vorrebbero avere al loro fianco, allo stesso livello, anche i loro amici di altri gruppi, come i Verve, per esempio. Noel scrive infatti una bellissima canzone che si chiama Cast No Shadow e la dedica al cantante Richard Ashcroft, che non se la stava passando benissimo in quel periodo e stava anche pensando di sciogliere il gruppo. Per fortuna poi ci ripensa e due anni dopo, nel 97, con Bittersweet Symphony, i Verve bissano il successone di Wonderwall degli Oasis e scalano le classifiche anche in America. Cast No Shadow ha uno dei testi più interessanti, probabilmente tra i pezzi di Morning Glory. È una ballata che parla dell'essere musicista e dice: ecco un pensiero per ogni uomo che sta cercando di capire cosa abbia per le mani. Oppresso da tutto il peso delle parole che cerca di dire e incatenato a tutti i posti dove non sarebbe mai voluto restare, si volta verso il sole ma non fa ombra. Queste due canzoni forse non sono tra le più conosciute, ma per me sono tra le più belle di questi album che stiamo ascoltando questa sera. Spero che piacciono anche a voi. Queste sono Best Days e Cast No Shadow.

Allora, erano Best Days dei Blur e Cast No Shadow degli Oasis. Fa un po' strano che quelli che erano stati dipinti come i proletari della working class nella battaglia del Britpop scrivano principalmente pezzi leggeri e invece a occuparsi delle critiche sociali siano invece quei figli di papà dei Blur. Se in Parklife, l'album precedente, la società inglese era osservata quasi con affetto, in The Great Escape lo sguardo si fa un po' più maligno. Prendiamo per esempio It Could Be You, che è una frecciatina satirica alla lotteria nazionale inglese appena istituita. It Could Be You era proprio lo slogan della loro pubblicità. Comprando un biglietto potresti essere tu quell'uomo sulla spiaggia col mondo ai suoi piedi, canta Damon Albarn. La gente sogna una felicità lontana, ma non si rende conto che la lotteria è tutta una fregatura e vende solo illusioni. Dall'altro lato della medaglia invece abbiamo gli Oasis, che forse fanno parte di quella schiera di semplicioni che sono presi di mira dai Blur. She's Electric è la canzone sicuramente un po' più stupidina di Morning Glory, tanto che prende la melodia del ritornello da un programma per bambini. È un pezzo giocoso che sfiora il nonsense e parla di una famiglia eccentrica, ma senza giudicarla. Anzi, gli ultimi versi dicono "Can I be electric too?", come se gli Oasis volessero unirsi a loro, a questa famiglia di strambi. Queste sono It Could Be You e She's Electric.

It Could Be You e She's Electric. Spero questa sera di avervi fatto capire come nel 95 la battaglia del Britpop abbia segnato un momento importante nella cultura pop degli anni 90, trasformando l'Inghilterra in Cool Britannia, di nuovo un punto di riferimento per il mondo musicale e non solo. E anche se li abbiamo contrapposti per tutta la serata, dobbiamo ammettere che sia gli Oasis che i Blur hanno scritto della gran bella musica. E adesso voglio lasciarvi con due pezzi che, preparando la puntata, ho chiamato Gli Immortali. Sono canzoni che trascendono i confini degli album che li contengono e vanno oltre ogni tipo di gara. Secondo me, a 25 anni di distanza, possiamo chiamarli legittimamente dei classici. Queste sono The Universal dei Blur e Champagne Supernova degli Oasis. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Soft Times, sempre qui su Radio Talpa, il mercoledì alle 15. Ciao a tutti!

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa puntata esula dagli argomenti da me portati avanti finora, poiché parte da un presupposto completamente diverso. Da vari anni, nella stagione estiva, di mattina prestissimo, ogni giorno mi reco alla spiaggia di Sassonia, a Fano, ed immancabilmente, dopo una bella nuotata, mi aggrego ad una coppia di sposi per un paio d'ore, camminando su e giù a pelo d'acqua, chiacchierando dei più disparati argomenti, dalla filosofia alla musica, ma spesso transitando per divertenti e lucubrazioni in cui la leggerezza è sovrana. Se non che questi due soggetti in realtà sono due straordinari musicisti che da oltre 20 anni si esibiscono in tutto il mondo con i loro spettacoli che miscelano sapientemente musica classica, musica lirica, folk e pop, eseguiti in 5 diverse lingue. Il tutto partì una 30 anni fa, quando l'organista, pianista, cantante e compositore fanese Stefano Vagnini si inventò l'arte modulare, coinvolgendo via via l'artista che sarebbe diventata sua moglie nel 2013, il soprano e pianista Giorgia Ragni. Nella Modular Heart, creata da Stefano, gli appassionati ascoltatori più attenti potrebbero trovare anche un profondo sottosuolo stilistico che si stratifica con il progressive rock e con la musica cosmica tedesca degli anni 70.

Stefano Vagnini si diplomò in organo, composizione e musica elettronica al Conservatorio Rossini di Pesaro nel 1986. Ben presto inseritosi nel tessuto cittadino fanese come direttore del coro lirico Mezio Agostini, del coro gospel Slave Song, del Santa Maria Nuova Organ Festival e protagonista di diverse altre situazioni musicali, Vagnini mise a punto una innovativa metodologia compositiva che battezzò arte modulare, la quale prevede la sovrapposizione di più creazioni musicali scritte anche da compositori diversi. Nel 1998 questo lavoro confluì nella pubblicazione del libro The Modular Method in Music e nel CD Via Crucis.

Per tutti gli anni 90 Stefano Vagnini ha avuto un successo mondiale come concertista d'organo che lo ha portato ad esibirsi negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile, in Russia, in Uruguay, in Cina, in Corea del Sud, in Giappone e in una decina di nazioni europee.

La sua musica modulare ha raggiunto una importante vetta artistica a Miami col progetto Zoo. In un parco pubblico è stato realizzato un concerto in cui Stefano era al centro col suo pianoforte e tutto intorno aveva posizionati in cerchio equidistanti 8 studenti strumentisti dell'Università Musicale della Florida che suonavano sax, flauto traverso, clarinetto, violino, violoncello, contrabbasso e batteria, i quali leggevano partiture realizzate da diversi compositori residenti in Cina, Stati Uniti, Cipro, Austria, Germania, Australia, Giappone, Singapore, Israele, Inghilterra e Italia. Tutte le composizioni erano state realizzate dai soggetti partendo da brani originali per pianoforte inviati loro da Vagnini, il quale poi sistemò il tutto assegnando agli studenti le varie parti.

Stefano Vagnini e Giorgia Ragni si conobbero a Fano grazie all'allestimento di un'opera lirica e diventarono inseparabili creando la Ida Duo, un laboratorio creativo che tuttora elabora ed inventa nuove forme di concerto e performance secondo la metodologia compositiva dell'arte modulare. Così musica, cinema, arte e letteratura si sovrappongono in una dimensione classica in cui lo sguardo è sempre rivolto verso l'innovazione, la ricerca e l'ironia uniti all'improvvisazione. Ora ascoltiamo qualche brano di un loro lavoro particolarissimo dedicato alla figura di Niccolò Copernico, inciso nel 2014 a Pszczesno in Polonia, all'interno di una piccola chiesa del XIV secolo in cui tuttora sopravvive uno stupendo organo arcaico costruito nel 1670 con mantici a mano e 9 leve di legno che azionano i registri. La chiesa è situata a pochi chilometri da Torun, gioiello medievale che diede i natali a Copernico, dove è presente l'omonima università, un museo a lui dedicato e uno dei più grandi radiotelescopi del mondo. Con questo lavoro Stefano e Giorgia hanno omaggiato le radici più profonde della musica popolare europea.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casis.
1: Nelle evocative note di The Gothic Dream c'è invece l'essenza di tutto quel mondo sonoro legato al folk inglese, irlandese e scozzese che tanto ispirò gruppi come Jethro Tull, Fairport Convention, The Strokes e Pentangle. Da notare i reverberi naturali presenti nella torretta della chiesa dove è dislocato l'antico organo. Ovviamente le registrazioni sono avvenute lì in presa diretta, davanti a un pubblico esiguo, poiché la capienza era di sole 50 unità. Questo brano è stato presentato alla prestigiosa West Georgia University, dove Stefano e Giorgia sono stati invitati come Artists in Resident nell'anno accademico 2011-2012 coi loro progetti modulari.

interpretò nel 71. Tentiamo di ascoltare ora questa voce solitaria con la curiosità che avevamo negli anni 70, quando ponevamo sul piatto del giradischi qualche album che tentava di uscire dalle convenzioni trite e ritrite.

Stefano e Giorgia hanno messo in atto una frenetica attività di concertisti e performers, mettendo in scena conferenze e concerti nelle università, nei centri culturali, ma anche sulle sontuose navi da crociera che girano il mondo, soggiornando 5 anni in America, altrettanti in Corea e tuttora sull'isola di Malta. La loro incredibile duttilità li ha portati a creare spettacoli originali interamente narrati e cantati in diverse lingue come l'inglese, il tedesco, il coreano e il cinese. Concludo questa puntata con Ostinato, uno dei brani che funsero da laboratorio modulare di quella incredibile esperienza in quel parco di Miami. Trovo che ha un vago sentore di somiglianza con la musica lisergica delle band californiane Grateful Dead e Jefferson Airplane, che negli anni 60 si ostinavano a creare lunghissimi brani forgiati su un solo riff per le loro improvvisazioni psichedeliche. Buona serata da Paolo Casisi.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tab.

nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorio,

0: Dorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima!
3: Anch'io!
4: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
5: E perché non vi fermate?
6: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
7: E ancora missili e bombe per ammazzare!
8: Qui servono matite per colorare!
9: Scuole dove studiare!
10: E tanti, tanti alberi per respirare!
0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi. Il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
11: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Come vi avevo promesso, questo martedì A occhi chiusi vi porta sul palco insieme a Jackson Maine, un musicista country che è giunto un po' in una fase di declino della sua vita e della sua carriera. Lo troviamo infatti subito intento a cercare un bar dopo la fine di un concerto. Un concerto che è andato bene, il pubblico esultava, lui ha suonato con grinta, ma capiamo che il successo non lo ha portato a trovare la pace. E Jackson sembra subito un uomo gentile, si interessa per esempio della famiglia del suo autista, gli chiede come sta suo figlio, quanti anni ha. Non sembra disinteressato alla vita, ne ha solo smarrito il senso. La canzone che ci accoglie è Black Eyes e il film è A Star Is Born.

Jackson Maine, che è questo musicista country rock ed è un personaggio di invenzione, è interpretato da Bradley Cooper. E per l'occasione Bradley Cooper si è preparato molto, ha preso lezioni di canto, di chitarra, quindi le canzoni che ascoltiamo sono cantate da lui. Ma non è l'unico protagonista di questo film, perché sono due le voci che si intrecciano in questo duetto. E presto conosceremo anche lei, Ellie, che è interpretata da Lady Gaga, che non ha bisogno di presentazioni. Ellie fa la cameriera, ma la sua passione è scrivere canzoni e interpretarle. I due si conoscono nel locale dove lei si esibisce, dove fa però cover, e in particolare la sera in cui si conoscono canta La Vie en Rose. Quando poi escono insieme, nei loro dialoghi si intravedono due anime che si interrogano a vicenda. Una dall'alto di una carriera che non ha portato a quelle risposte, a quella pienezza che sperava. L'altra addirittura che non ha potuto nemmeno formularle quelle domande perché sono state spente sul nascere, a causa di un naso troppo grosso. Lei racconta che ogni volta che si è relazionata con dei produttori o ha fatto delle audizioni, le dicevano sì, la canzone è bella, ma l'importante è che non sei televisiva, non sei vendibile. La voce di Ellie veniva sempre scartata a causa della sua immagine, che non era conforme. La scena del parcheggio è bellissima, è quella in cui lei accenna alcuni versi di Shallow. E lui la guarda come se vedesse qualcosa di rarissimo, quasi di sacro. Una luce si accende negli occhi di lui, come un eco di qualcosa che brillava anche nei suoi, ma tanto tempo prima. E in quello sguardo c'è il cuore del film, il riconoscimento di un'anima che si sente arrivata al capolinea, ma che ancora si sente spinta a salvare la fiamma che intravede in un altro. Quando vede l'autenticità, la sente, non riesce a resistere. E la parte più bella che ancora anima Jackson si accende anche se per un momento breve. Scopriamo infatti che Jackson beve e anche suo padre beveva ed è sull'orlo dell'abisso. Ma la cosa bella è che non vuole trascinare tutto quanto dietro di sé. In questa canzone che si chiama Always Remember Us This Way, Ellie dedica delle parole a Jackson e gli dice: Tu hai trovato in me la luce che io non riuscivo a trovare.

Le ferite che si porta dietro Jackson sono legate alla figura del padre, che ha perso all'età di 13 anni, e anche lui era alcolizzato. Jackson ha un fratello, anche lui lavorava nella musica, e anche il padre aveva un talento speciale, e sia lui che il fratello hanno portato questo ricordo paterno come un fardello molto molto importante. Infatti, durante un litigio che c'è tra Jackson e suo fratello, lo accusa di avergli rubato la voce e Jackson si difende dicendo: ma tu non avevi nulla da dire. Questo è un po' il sottotesto che intercorre per tutto il film. È inutile avere una bella scatola se dentro è vuota. Jackson infatti in un certo momento dice a Ellie che il talento è dappertutto, ma avere qualcosa da dire è un altro discorso. È solo chi attraversa il proprio buio interiore ha qualcosa da dire, qualcosa che rimane. Tutto il resto scivola via, lontano dalla superficie. E questa è Shallow.

In questo film il buio e la luce si alternano come in una danza. A un certo punto Jackson canta una canzone che si chiama Maybe It's Time. In questa canzone si vede la sua ferita, si vede anche la volontà di volerne uscire in qualche modo, anche se molto difficile. Questa canzone dice: forse è il momento di lasciar morire i vecchi modi. Ci vuole molto per cambiare un uomo. E in alcuni momenti sembra che ce la faccia, sembra che la vicinanza di una luce come quella di Ellie possa farlo uscire dal suo buio. E c'è un momento in cui lei splende, in cui lei riesce a raggiungere il successo, e lui è proprio in quel momento che si ricorda di quando ha perso invece la fede, ha perso la direzione. E fanno una conversazione lui e Ellie, e lui è contento del suo successo, però le dice anche: se non peschi a fondo nella tua dannata anima, durerai poco, non hai altro che ciò che dici. Perché comincia a vedere che lei svende quello che ha da dire, svende la sua autenticità e la sua anima per essere riconosciuta, per avere successo. Alla fine il messaggio che trapela è che il mondo specialmente della musica, ama, ti ama perché hai qualcosa da dire, perché è qualcosa da autentico, ma nel momento in cui vuoi continuare a parlare devi cambiare. Quindi è come un desiderio di autenticità, ma anche una paura di viverla del tutto. E quindi per renderla accessibile devi metterci una maschera, devi renderla particolarmente interessante, attraente, e questo Jackson non riesce ad accettarlo.

0: Anche Ellie vive in maniera un po' ambivalente questa situazione perché è felice finalmente che la sua voce sia ascoltata, di avere successo, però non vuole perdere la sua anima e si fida di quello che le dice Jackson, ma non vuole rinunciare a quello che sente, a quello che prova, a quello che pensa sia giusto. E in una canzone dice: "Voglio che mi guardi dritto negli occhi per dirmi che mi ami, per stare al mio fianco. Tutte le tue parole sono come poesie per me. Sarei onorata se mi prendessi così come sono." E questa è Is That All Right? Ascoltatela a occhi chiusi.
1: Life is so simple,

Nel finale lui non regge, non ce la fa. Ma non vi dico altro, ascoltate la canzone che canta lei, Ellie, alla fine, una canzone che aveva scritto lui prima di togliersi la vita, e una canzone che esprime come lei lo abbia amato anche nel suo buio, ricordando i momenti di luce. Questa è A Occhi Chiusi su Radio Talpa.

0: Nel prossimo viaggio vi porto in Inghilterra per conoscere le vicende di un ballerino o di un pugile. Lo scopriremo insieme qui a Occhi Chiusi su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone. Chilling Me
0: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì.
3: Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
4: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enzo Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane, ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi, ancora una volta, grazie. Senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito. Partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
5: Eccomi qua, ciao a tutti.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no, cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
5: Ecco, bellissimo. Questa Questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
4: Vedi?
5: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari. La mia casa è piena di cose veramente particolari.
4: Bello.
5: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie. E chiaramente le ho prese e gli ho detto, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina, e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
4: Quando quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
5: Sì, ce l'ho in casa.
4: No,
5: è autentico, come spero lo sia il disco.
4: Beh, certo, certo.
5: E chiaramente, quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito... non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene, questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità. Questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio, da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed è, la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. Okay. E poi ho iniziato a scrivere, okay, dei nomi, una mappa che, okay, di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando... leggo quando la sera, o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
4: Che bello.
5: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto, così lo volevo, cioè,
4: bello,
5: bello. È andata bene, perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
4: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
5: Sì.
4: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
5: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza, o come mia madre dice, la garbatezza in Puglia, no?
4: Sì.
5: Avere, quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante, che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente. perché la musica fa tanto rumore, no? Certo. E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
4: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
5: È un
4: momento di rottura del disco. Senso
5: è un
4: bello,
5: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
4: Ah, ok, non lo sapevo.
5: Si parte tutto da lì.
4: Caspita.
5: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai, se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
4: Ah, quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
5: Quella foto, quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
4: sì,
5: no?
4: Sì.
5: E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Voitila, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che ho messo nel mio nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro mio papà
4: mi sto invitando allora.
5: Sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
4: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
5: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti.
4: Okay.
5: È stata fatta alla Cutura,
4: okay,
5: da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile, dove ci sono tutte piante grasse rarissime. È un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
1: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
1: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo. E quindi volevo chiederti, forse, non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però
2: No, no, no,
1: quanto è
2: scherzi.
1: tua questa canzone? Quanto è biografica?
2: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero,
1: Sì.
2: io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace,
1: Sì.
2: anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, è una
1: Certo.
2: cosa che è più forte di te. Comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no? La
1: Sì.
2: musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera dell'associazione Libera e mi ha detto ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? E
1: Sì.
2: per me la credibilità, la coerenza, è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima, stimarsi, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno. E questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Ostuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
1: Sì, che è la canzone che abbiamo citato.
2: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu. Lì, in realtà, io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita. Ma
1: Ho capito
2: parlo di
1: perché mi
2: grandi.
1: hai regalato una lacrima. Hai capito
2: Sì.
1: perché, no? Perché in fondo mi si sono rivisto tantissimo.
2: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il
1: Sì,
2: 90%,
1: è vero,
2: se
1: è
2: avessi
1: vero.
2: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che
1: Certo.
2: lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora, quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
1: Sì.
2: È un pezzo molto, molto forte. Anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica perché so cosa vuol dire rinunciare, magari anche a delle grandi sicurezze. per inseguire un sogno, no? Ed è, non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
0: certo,
2: e poi
0: certo.
2: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio e una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata.

disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri, un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno, un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani.

E questa era il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Freso a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro. La ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano d'Abruzzo e dall'altra con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Mine. Oh, brush back your hair and let me get to know your flesh.

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo il
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa The Snow Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kitsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria, si chiamano Nikolai Pijev, chitarrista, Cornelia Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario. Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello, darkness, my old friend.

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico The Sound of Silence.
1: And then they
2: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70, questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer da un disco forse fra i più fortunati come Bad Girls.

0: La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca che lalla. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite appunto come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Jazz Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Un omaggio su Just Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddy Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Just Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai Band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ezra Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca con la voce di Ezra Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose, questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train, torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore, lui è Carlo Amleto, l'ascolto, Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolo si può dire inutile, senza alcuna corrispettiva immagine, puro suono indistinto, vive. Lontano da politiche economiche ed industrie siderurgiche, lontano dall'agricoltura e dalle barbabietole, lontano dallo zucchero, dal sale, dal caffè, da ogni qualsivoglia varietà di camomilla, classico vaniglia, frutti di bosco, da boschi, alberi, fiumi, paludi, da qualsivoglia voglia di tipologia di funghi, porcino, champignon, lontano da champagne, France, Europa, da qualsivoglia voglia di trovare un senso a questa storia, da Vasco Rossi, lontano da Paolo Rossi, da Valentino Rossi, dai vini bianchi e rossi, lontano dall'alcolismo, dal razzismo, dal cinismo, dal buddismo, dal turismo, dal temuto dispotismo. Trittaralla non significa nulla, però se lo senti.

facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Nel 1974 nascevano a New York da mamma e papà Ramone quattro scapestrati ragazzotti: Joey, Johnny, Didi e Tommy Ramone, i Ramones. Jeffrey Ross Heeman, voce, John Cummings, chitarra, Douglas Gene Colvin al basso e Thomas Hardley sono alla batteria. Sono in realtà quattro amici che decidono di mettersi insieme a suonare e formare i Ramones. Si fanno subito notare in quanto propongono musica velocissima, dura, distorta e concisa, priva di divagazioni strumentali. L'album d'esordio è del 1976 e si chiama appunto Ramones. Costituisce una delle prime testimonianze del movimento punk ed influenza la scena musicale inglese, che di lì a poco si aprirà a delle nuove tendenze violente e iconoclaste. Si fanno notare brani ormai diventati dei classici del repertorio Ramones: Blitzkrieg Pop, Now I Wanna Sniff Some Glue e Havana Affair, Judy is a Punk.

I don't wanna go down to the basement. Non voglio andare giù in cantina. Hey daddy, io non voglio andare giù in cantina. C'è qualcosa giù, io non voglio andarci. Hey Romeo, c'è qualcosa laggiù, io non voglio andare giù in cantina.

Now I wanna sniff some glue. Ora voglio sniffare un po' di colla. Adesso voglio sniffare della colla. Adesso voglio avere qualcosa da fare. Tutti i bambini vogliono sniffare della colla. Tutti i bambini vogliono avere qualcosa da fare. Uno, due, tre, quattro. Adesso voglio sniffare della colla. Adesso voglio avere qualcosa da fare. Tutti i bambini vogliono sniffare della colla. Tutti i bambini vogliono avere qualcosa da fare.

L'anno seguente, a febbraio, è il momento dell'album Leave Home, che conferma lo stile trasgressivo, sebbene con sonorità più morbide, aumentando le quotazioni della band. Filastrocche sempliciotte e provocatori si trovano in Gimme Gimme Shock Treatment, accanto a gustose zappiane satire delle dolciastre love song degli anni 70, I Remember You e Oh Oh I Love Her.

Live Home, Commando. Fanno il loro meglio, fanno ciò che possono. Si preparano per il Vietnam, della vecchia Hanoi a Berlino Est. Commando coinvolto di nuovo. Prima regola è le leggi della Germania. Seconda regola è essere carini con mammina. Terza regola è non parlare ai comunisti. Quarta regola è mangiare salame Kaiser. Fanno il loro meglio, fanno ciò che possono. Si preparano per il Vietnam.

Il nichilismo punk dei Ramones passa attraverso l'irrisione dell'abituale formula pop rock, smontata e ridotta ai minimi termini, all'interno di uno scanzonato primitivismo che utilizza arrangiamenti antiquati che ricalcano quelli delle canzoni commerciali.

Continua il gioco col seguente Rocket to Russia del novembre dello stesso anno con nuove caricature pop. Sheena is a punk rocker, Rockaway Beach, passando a inni dal più radicale scetticismo, I don't care, creating hope, in un rock and roll essenziale, meccanico, privo di capacità seduttive. Poco tempo dopo, il batterista Hurdley abbandona il gruppo e viene sostituito da Mark Bell.

Nel 1978 è l'anno di Road to Ruin. I brani si fanno più estesi e cantabili, partendo la carica eversiva, pretendendo di essere presi sul serio con la stessa qualità melodica, ritmica dei primi lavori, ed inizia il declino di questa rock band. Ci ascoltiamo i brani I Wanna Be Sated.

Nei due decenni seguenti continuano ad incidere numerosi album, uno all'anno, e passano niente meno che al pop orchestrale con End of the Century, uscito nel 1980. Ascoltiamo da questo album Baby I Love You.

Chinese rock, rock cinese. Qualcuno mi chiama al telefono, dice: "Hey, hey, hey, Artie è a casa? Vuoi fare una passeggiata? Vuoi andare dalla polizia? Vuoi andare a prendere dell'eroina? Sto vivendo grazie all'eroina. Tutto ciò che è impegno, sto vivendo grazie all'eroina. Ho tutto al banco dei pegni. L'intonaco sta cadendo dal muro. La mia ragazza sta piangendo nel box doccia. Fa caldo come una puttana. Avrei dovuto essere ricco, ma mi sto scavando la fossa."

1981, è l'ora del sesto album, Pleasant Dreams, album in cui la band si avvicina a certe atmosfere hard rock. La copertina non mostra nessun membro della band. Ci ascoltiamo The KK Took My Baby Away.

Nel 1983 pubblicano sempre per la Sire Record Subterranean Jungle. Mark Roman viene cacciato dal gruppo per i suoi abusi di alcol, sostituito da Richie Ramone. Too Tall to Die esce nel 1984. Il titolo del disco è preso da un fatto accaduto a Johnny Ramone, coinvolto in una rissa, operato poi in ospedale al cervello, ne uscì completamente guarito. Da qui il titolo, Troppo duro per morire. Ascoltiamo appunto Too Tall to Die.

Il nono album del gruppo esce nel 1986, intitolato Animal Boy. 1987 viene pubblicato il decimo lavoro della band, Halfway to Sanity, sempre Sire Records, un album che piaceva molto a Joy, un po' meno a Johnny. Ascoltiamo I Wanna Live.

L'undicesimo lavoro del gruppo arriva nel 1989, Brain Drain, ultimo disco inciso da Ramones per l'etichetta Sire Records. Il pezzo che ci ascoltiamo è stato scelto per il film Cimitero Vivente, Pet Sematary.

Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Buon Natale, non voglio litigare stanotte. Buon Natale, non voglio litigare stanotte con te. Dov'è Babbo Natale sulla sua slitta? Dimmi perché va sempre in questo modo. Dov'è Rudolf? Dov'è Blitzen tesoro? Buon Natale, buon Natale, buon Natale. Tutti i bambini sono nei loro lettini e le fate delle caramelle ballano nelle loro teste. Battaglia di palle di neve. È così emozionante, tesoro. Ti amo e tu mi ami ed è così che deve essere. Ti ho amato dal principio perché il Natale non è il momento giusto per spezzare l'uno il cuore dell'altro.

Mondo Bizzarro esce nel 1992 ed è il dodicesimo lavoro del gruppo. Nel 1993 esce Acid Haters, un LP interamente composto di cover, ed è il tredicesimo lavoro, terminando il percorso con Adios Amigos, uscito nel 1995.

hold you. Look into those

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano. E con un album molto bello, bellissimo, devo dire, consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il downtempo, lo slowtronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi vi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holy Fuck che adesso andremo ad ascoltare sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione di questo album che si chiama Even Beat in Nuova Scozia. Quindi invece prima abbiamo ascoltato i Balls of Canada, che non sono canadesi ma sono scozzesi. Ovviamente la Nuova Scozia non è in Scozia ma è in Canada. Vabbè, diciamo che comunque è simpatica un po' questa combinazione di incroci, più che altro dal punto di vista sia geografico che anche come estrazione territoriale. Dicevamo, gli Holy Fuck che hanno realizzato il sesto album dopo il 2020, l'ultimo, e sono sempre stati abbastanza riconoscibili per quanto riguarda il loro suono psych kraut, e quindi anche qui in questo album, anche se non è stato particolarmente considerato come il migliore insomma nella produzione di questa band, ascolteremo sempre e comunque questi loro particolari groove obliqui. E i brani che vi propongo sono Aerosol Exar, quindi Holy Fuck.

Saluto le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze, presentata come sempre da Matteo Maioli, una trasmissione che potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e ogni sabato su www.neuradio.it dalle 12. E questa è l'ultima puntata di Marta per la stagione, quindi la ringrazio per avermi coinvolto anche stavolta. E le volevo portare in dote il nuovo album degli Ice Age, una band che viene da Copenaghen, Danimarca, attiva da ormai 20 anni, che arriva al sesto album, For Love of Grace and the Year After, che è uscito poche settimane fa per Mexican Summer. È un disco che li vede, come negli ultimi tempi, più dediti a degli look pop, a una musica e canzoni più dirette, e non che non suonino ancora post-punk o scuri come agli esordi, però è un album con 12 canzoni tutte molto immediate, che strizza l'occhio, secondo me, all'indie anni zero che sta un po' tornando in giro, in scena, in questo periodo. Ad esempio, molte canzoni mi ricordano i Cribs, che è una band che ho visto proprio a Roma ad aprile, e però anche gli Strokes, che invece hanno un album in arrivo, una data a Bologna già esaurita. Quindi mi sembra che la band di Elias Ronenfeld si attacchi un po' a questa mandata, pur dimostrando però che, insomma, la qualità non le manca, sono sempre grandi canzoni, e in particolare il primo lato del disco è veramente molto molto forte, e strizza l'occhio anche al punk e anche al rockabilly, magari quello 80s, no, di Cramps, Gun Club, un po' tutta quella scena, Stray Cats anche. Insomma, comunque è un connubio fra generi, un modo di suonarli nel 2026 che io ho molto apprezzato, quindi è un disco che consiglio. Ci sono pezzi fortissimi, The Week, ad esempio, Stark, anche un groove un po' alla Stone Roses. E io però volevo proporre un brano che non è uscito come singolo, ma che comunque è davvero dirompente. Si chiama Mother of Pearl. E poi l'album, senza dimenticarci che ha avuto davvero un bel plauso della critica, 100 di Guardian, 80 di Uncut, di Mojo, quindi il nuovo Ice Age sicuramente arriverà a fine 2026 con i favori dei pronostici fra i dischi migliori. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima stagione. Comunque vi invito a ascoltare anche le puntate di Indipendenze su Mixcloud, ma anche sulle radio, per tenere sempre vivo il nostro amore per un emittente, un modo di ascoltare la musica che speriamo non muoia mai. Grazie Marta, grazie a tutti voi, e questi sono gli Ice Age.

Grazie a Matteo. Allora, quindi ha anticipato un po' quello che avrei voluto dire io, o comunque sicuramente sarebbe emerso se non subito, ma forse anche a fine puntata. In ogni caso, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Musincanta, poi riprenderemo subito dopo l'AFA, che normalmente arriva nel periodo di giugno, appunto di questo mese, luglio per non dire nulla, e agosto, dove praticamente noi seccheremo al sole di 40 gradi in tutta Italia.

Musincanta, top quality music,

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, ed è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza oppure 45 giri di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro, Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records. E questo per poter un attimo capire insomma l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, Cows, ma anche gli Unsane, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Hello of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato, si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hello of Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: Dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, Amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano è Head is Like a Sinking Stone.

0: Musin canta. Top Quality Music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musin canta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito, comunque di essere anche di stimolo. La radio alla bellezza, al fascino di essere un canale di comunicazione tutta per sé, tutta per conto proprio, molto libera. Soprattutto ringrazio Radio Icaro e Radio Talpa che mi danno questa la possibilità, appunto, e ce la danno in realtà, di poter anche ascoltare musica non sempre in linea con lo streaming normale, insomma. Ma nello stesso tempo ci sono anche dei ringraziamenti che sono anche da fare ad amici che ci aiutano, al di là della trasmissione, anche ad andare avanti con la passione, continuare a vedere i concerti e a comunicare, a suggerirci gruppi oppure artisti da ascoltare. E quindi per me un abbraccio anche a questo gruppo molto ampio di amici, che ovviamente non posso citare tutti quanti, tutti così, perché è impossibile, però voi lo sapete. Allora, io vi lascio, perché mi piace pensare che comunque questo è un modo per poter finire, ma anche poi riprendere, con un singolo che è appena uscito da pochissimo degli Arab Strap, che si chiama You You You, cioè tu, voi, appunto. E magari con questo, poi chissà, poi quando dovremo riprendere la stagione di Musin canta, magari riprendere appunto con, nel caso, con un album, se eventualmente dovesse mai uscire a seguito di questo singolo degli Arab Strap. Un bacione a tutti e ci sentiamo presto, ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada, un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Perez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati e la loro formazione permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner e, in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale, racconta storie di vita, di perdita e di attesa, e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Un disco a mio avviso particolarmente importante per noi fruitori di musica, per noi ascoltatori, perché anzitutto notiamo intimità e immediatezza. La combinazione tra violino e chitarra crea un suono caldo e vicino, dove ogni dettaglio timbrico arriva diretto all'ascoltatore. E poi brani raramente ascoltati, che vengono riproposti con cura, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire pagine sotto una luce nuova. La presenza, lo abbiamo visto e sentito, soprattutto di Melody e il background personale di questi due artisti aggiungono una dimensione umana che va oltre la mera esecuzione tecnica. E poi la versatilità interpretativa, un duo che passa con naturalezza da passaggi ornamentali a momenti di grande virtuosismo, mostrando una complicità che sembra nata da anni e anni di collaborazione.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti, sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato. Io sono Maurizio Benvenuti. Vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

nuovi testi, dai, quant'è che investi, dai, col cacciavite puoi sfilare la piastrella, vai, ti faccio un prezzo, dai, che mezzo pezzo, dai, adesso passami lo stucco lì per terra, vai, in matematica avevo 9 in pagella, sai, una cosa bella, dai, peccata testa è una merda, io che la uso per un'altra faccenda, tipo ognuno i cazzi suoi, ci aiutiamo a vicenda, conosco gente che non fa la differenza.

0: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Just seems strange to do everything except the things you say that you want to do. I'm not trying to sound mean. If that's what you want, that's what you want. Do you still want things? I drew myself back.